che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vita. Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da ballare.

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: il sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca. Moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: fogne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne,

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Be active.

0: centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto, tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà

0: finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
1: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
1: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
1: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Animal, si chiama così questa canzone di Cazzei. E buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua anche quest'oggi. Buongiorno, buongiorno. Buon martedì 6 ottobre oggi 2026, ovviamente, da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio buongiorno. Che stiate bene, spero proprio di sì, e buon ascolto dei programmi di Radio BCS in questa bella giornata di ottobre, anche se comincia a fare un po' più freschetto, ce ne siamo accorti, altro che, soprattutto di prima mattina e di sera, ma anche di giorno. Adesso le temperature sì, sono ancora molto gradevoli, per carità, però si comincia a sentire un po' di odore di autunno. Sì, beh, normale, ci mancherebbe. Comunque, a parte il tempo, che comunque dopo vediamo, dopo un'occhiata alle previsioni le andiamo sempre, spero vada tutto per il meglio, per il lavoro, lo studio, qualsiasi cosa facciate. Noi di Radio BCS ci siamo a tenervi buona compagnia anche quest'oggi. Tra poco vi leggo l'oroscopo, poi ovviamente, come nostra abitudine, tutte le mattine diamo anche un'occhiata alle notizie tra una canzone e l'altra. Poi c'è la cronaca locale alle 9:10. 041 40 0046 è il nostro numero fisso, se volete chiamarci direttamente per qualsiasi evenienza, e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Si comincia con l'oroscopo, subito dopo la canzone di Achille Lauro, che è di qualche anno fa, si chiama Me ne frego.
2: Sì, noi che qui

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, martedì 6 ottobre, naturalmente. E prima di cominciare, siamo abituati a fare gli auguri ai festeggiati del giorno, ovviamente, quindi anche oggi auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, questo 6 di ottobre. Buon compleanno. Oggi è San Bruno, auguri a chi si chiama Bruno, quindi Bruno, Bruna ovviamente, auguri, buon onomastico, tante belle cose, auguri dunque a chiunque festeggi una bella ricorrenza questo 6 di ottobre. E adesso, siete curiosi di capire cosa ci aspetta questa giornata, secondo le stelle naturalmente? E allora cominciamo subito. Ariete, il grande trigono di fuoco incendia la vostra giornata di pura determinazione. Oggi il vento cambia drasticamente direzione, La fortuna busserà alla vostra porta, e soprattutto a chi agisce con coraggio. Toro, la congiunzione tra Luna e Giove mette un po' sotto pressione il vostro bisogno di controllo, spingendovi ad accettare che non tutto può essere pianificato a tavolino. Capito? Gemelli, Urano nel vostro segno vi rende un po' imprevedibili e magnetici. Non seguite i sentieri già battuti, ma proponete soluzioni che nessuno si aspetta. Oggi troverete la combinazione esatta per aprire qualsiasi porta. Cancro, il focus si sposta interamente sulle vostre risorse e sulla vostra autostima. Il bellissimo aspetto tra Mercurio in Scorpione e i pianeti in Leone vi regaleranno un fiuto eccezionale, per gli affari soprattutto, ma per le scelte pratiche in generale. Leone, la spettacolare congiunzione tra la Luna e Giove nel vostro segno vi regala un'espansione e un carisma senza precedenti. È la vostra giornata di gloria oggi. Le vostre idee brillano e la vostra energia è travolgente. Continuiamo. Vergine, il cielo vi chiede un piccolo atto di fiducia nei confronti dell'invisibile. Non tutto deve essere razionalizzato oggi. Dedicate del tempo alla vostra parte interiore e pianificate le vostre mosse in silenzio. Tranquilli, per conto vostro. Bilancia, il sole avanza nel vostro segno e riceve un bacio meraviglioso dalla Luna in Leone, regalandovi una giornata all'insegna della complicità e dei grandi progetti condivisi. Scorpione, giornata di forte visibilità, in cui siete chiamati a mostrare il vostro valore senza falsa modestia. Non abbiate paura di splendere e di far valere soprattutto i vostri diritti, sia in amore che nel lavoro. Sagittario, il grande trigono di fuoco vi catapulta in una dimensione di puro entusiasmo e ottimismo. Sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti e il cielo asseconderà questa vostra sete di scoperta. Capricorno, grazie al supporto di Mercurio in Scorpione, è la giornata perfetta per ridefinire i confini di un patto, per pretendere proprio chiarezza e per liberarvi di una situazione che cominciava ad andarvi un po' strettina. Acquario, la bellissima ma intensa congiunzione Luna-Giove avviene esattamente di fronte a voi, mettendo in primo piano lo specchio delle vostre relazioni. Non chiudetevi, lasciatevi contagiare anche dalla gioia degli altri. Pesci, mentre Nettuno nel vostro segno continua a stimolare la vostra immensa immaginazione, il grande asse di fuoco in Leone vi spingerà oggi a dare una forma concreta e visibile ai vostri sogni. Mi auguro ci possiate riuscire. E naturalmente auguri, ma auguri a tutti e a tutte ovviamente.

0: Abbiamo appena ascoltato Barry Can Swim con Dance Dance Dance. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo insieme sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
3: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
2: Concessionario ufficiale?
3: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
2: Cosa puoi trovare?
3: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
2: Punti forti?
3: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: Campello Motors.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, la sua nuova canzone che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana, si chiama Meraviglioso Errore. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Un'occhiata prima alle notizie del giorno, le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 6 ottobre 2026. Cosa c'è in primo piano? Ebbene, c'è la ricorrenza del 7 ottobre, di cui si parla già da giorni, ovviamente, a 3 anni appunto dal 7 ottobre Israele verso il voto, perché in effetti poi c'è la ricorrenza che sta ricordando un po' tutto il mondo e anche in Israele per le vittime che ci sono state il 7 di ottobre, che ricordiamo bene 3 anni fa quello che è successo, più di 1200 vittime uccise da Hamas, donne, bambini, di tutto, insomma abbiamo visto la tragedia di Israele di 3 anni fa. Adesso Israele si prepara per andare al voto in pratica, ed è in fermento per queste elezioni parlamentari che sono programmate per il 27 ottobre e potrebbero anche portare alla formazione di un nuovo governo. Le prime dopo l'attacco di Hamas appunto del 7 ottobre del 2023 e la conseguente offensiva militare di Tel Aviv su Gaza e tutto quello poi che ne è derivato, cose che ben conosciamo, che ben sappiamo. Ecco, quindi Israele in fermento, con grande commozione per ricordare i morti e i feriti di allora, e poi perché appunto deve andare al voto tra pochi giorni, come avete sentito. Altre notizie in primo piano questa mattina: da Bergamo, esplosione in una palazzina, ci sono 9 feriti di cui 2 anche gravi e ben 50 gli sfollati. L'edificio è stato evacuato, la strada è ricoperta di vetri, molte abitazioni presentano infissi danneggiati. L'ipotesi è una fuga di gas, perché per il momento è solo un'ipotesi, si dovranno fare comunque degli accertamenti, indagini per capire cosa è successo, quindi aspettiamo magari di saperne di più. Fermento anche nel mondo perché ci sono varie manifestazioni in Spagna, in Francia, come avete sentito, e non solo Madrid, non solo a Madrid c'è la crisi abitativa, gli stipendi sono fermi e boom degli affitti brevi, perché la casa è diventata veramente un'emergenza mondiale. Di questo si parla molto, in queste ore si scrive anche altrettanto, perché la casa, quindi non solo in Spagna, non solo in Francia, anche qui da noi ovviamente, è una grande emergenza, e quindi la gente adesso comincia anche a manifestare perché ci sono situazioni veramente ormai non più sostenibili. Continua intanto il conflitto russo-ucraino. Dalla Russia pioggia di droni ucraini su Mosca, colpito anche un impianto petrolifero, perché ovviamente si colpisce da una parte e l'altra, una volta tocca a Kiev, una volta a Mosca. La guerra è questa purtroppo, e continuano morti, feriti e distruzioni. Poi in Russia tra l'altro c'è anche una nuova emergenza, perché la peste sembra si stia riaffacciando in Russia, pensate. La preoccupazione di Washington, anche perché dopo la morte di una 28enne, e sono tanti che si stanno preoccupando in effetti, perché la peste. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che sta monitorando attentamente la situazione insieme ai partner occidentali ed ha esortato Mosca a condividere informazioni in modo rapido e accurato, perché se è vero che questa malattia si è rifacciata in Russia, deve esserci preoccupazione, e non solo a Washington, ma in tutto il mondo, per cui stiamo a vedere se si riuscirà ad avere ulteriori informazioni, ulteriori dettagli. C'è poco da fare. Si continua sempre a parlare del caso Garlasco, ogni giorno insomma c'è qualche dettaglio in più, è inutile soffermarsi perché tanto se ne parla da tutte le parti, per cui ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ma prima appunto Simply the Best, come vi ho già detto, andiamo ad ascoltarci insieme 2 bei successi degli anni 90.

0: Corazón Espinado, Santana, Carlos Santana e la voce di Manà, naturalmente. E prima abbiamo ascoltato invece gli 883 inconfondibili con la loro Tieni il tempo, appunto. Ebbene, Simply the Best torna tra circa un'ora e tra poco ci sarà il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Gebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta
12: Scuola di Musica.
11: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Jungle con Sunshine. Ed ora, cari amici e amiche, intanto buongiorno di nuovo a voi, e c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo martedì 6 ottobre 2026. Allora, Romea, se ne sta parlando in questi giorni parecchio, anche ieri. Beh, il PD va all'attacco. Con il Movimento 5 Stelle rimandano al mittente le proposte illustrate in regione da ANAS. Un incontro pubblico per mostrare le ipotesi progettuali e spiegare quali saranno gli scenari che si aprono sul fronte della variante della Romea e della messa in sicurezza dell'attuale tracciato. Lo chiedono i consiglieri del PD Lucio Tiozzo e Jonathan Montanariello e l'ex presidente del consiglio grillino Endri Bullo, oggi nel direttivo di Obiettivo Chioggia. La richiesta arriva dopo le carte esibite dai vertici regionali di ANAS nell'audizione in seconda commissione regionale. Noi non ravvisiamo nessun passo in avanti, anzi, sostiene Montanariello, in realtà si torna indietro perché ANAS ci ha presentato tre ipotesi per il rettilineo del Novissimo e tre ipotesi per la variante Chioggia. Dopo anni di discussioni non ci vengono a presentare un progetto su cui poter partire, ma tre ipotesi per un pezzetto di 20 chilometri. Andando nei territori con tre ipotesi si aprirà una discussione infinita e complessa. C'è poi un altro punto che lascia perplessi. C'erano 223 milioni di euro già stanziati per la messa in sicurezza. Di questi il 50% è già stato speso, ma l'altro 50% per le varianti

ma intanto i soldi non bastano più, questo lo volevo sottolineare, quindi sono anni che si va avanti. E vabbè, spaccata al bar relax, sparisce il fondo cassa e quindi torna l'incubo delle spaccate tra i commercianti di Chioggia Sottomarina. Nella notte tra domenica e lunedì ad essere colpito dai ladri è stato il bar relax in piazza Todaro, all'angolo con viale Adige a Sottomarina. Le modalità di intervento sono sempre le stesse. I proprietari dell'esercizio ieri mattina, quando si sono presentati per aprire l'attività, hanno trovato la saracinesca in ferro alzata e la porta d'ingresso a vetri sfondata. I ladri si sono aperti una breccia per entrare nel bar, dove si sono poi diretti subito verso il registratore di cassa, sottraendone il cassetto dei contanti, e sono fuggiti scomparendo tra le callette di Sottomarina Vecchia. E come sempre accade con queste spaccate, sono più i danni provocati che non il bottino che viene sottratto dai ladri. Infatti, a fronte di qualche migliaio di euro di danni, nel fondo cassa lasciato dai proprietari non c'era che qualche decina di euro. È la terza spaccata nel giro di poco tempo, dopo i colpi al Bar Roma e in una pizzeria di Calino. Indagano ovviamente carabinieri e polizia, ma siamo alle solite, ovviamente. Beh, parliamo di qualcosa invece di molto gradevole, musica e cultura, che a quanto pare domenica hanno anche battuto sole e caldo. Infatti c'è stato il sold out a Santa Caterina per Suoni d'Acqua. Una domenica, quella che abbiamo appena trascorso, insomma ieri l'altro, di inizio autunno, baciata però da un sole ancora estivo e dalle temperature piacevoli, beh, non è bastato a scoraggiare il pubblico della grande musica. La sera di domenica 4 ottobre, infatti, la chiesa di Santa Caterina ha registrato il tutto esaurito per l'attesissimo concerto della rassegna Suoni d'Acqua, che ha visto protagonista il trio di chitarre composto da Nico Pagan, Simone Fabris e Samuele Pizzo. Mentre all'esterno la città offriva l'ennesimo squarcio di stagione ideale per le passeggiate all'aria aperta, all'interno della chiesa l'atmosfera si è accesa sulle note dei tre chitarristi di fronte ad una platea gremita in ogni ordine e di posto. Il successo della serata travalica tuttavia il semplice dato d'affluenza di un singolo evento. Il messaggio che emerge forte e chiaro dalla risposta della cittadinanza è che di fronte ad un'offerta artistica accurata e di spessore, Chioggia sa rispondere con entusiasmo, anche a costo di rinunciare ad una giornata di svago e di sole. Bene, ci fa molto piacere, ovviamente sto guardando anche delle immagini, ovviamente grande la soddisfazione degli organizzatori dell'associazione Musica Chioggia, che da mesi lavorano con continuità alla realizzazione di una stagione musicale di alto profilo, pensata per valorizzare i luoghi storici del territorio e realizzata grazie alla collaborazione con la Fondazione Clodiense. Bene, congratulazioni a tutti. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci saranno, soprattutto domani, tratti di sereno più presenti fino al mattino, alternati però a crescenti annuvolamenti a partire dalle zone sud occidentali. Ecco, c'è la possibilità di qualche annuvolamento, ma non è prevista, non sono previste precipitazioni, c'è una probabilità medio-bassa. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e da Chioggia TV.

0: romanticissima. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Ora c'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1977, pezzo straordinario di grande successo di Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Ottobre, il mese giusto per regalare un'emozione. Allora, c'è una bella promozione. Trovate tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli con il 20% di sconto. Quindi per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, anche per il giorno del sì, per la sposa o per i testimoni. Insomma, ogni occasione è buona per regalare una perla, giusto? Affrettatevi, la promozione è valida per tutto il mese di ottobre. E allora passate da Gioielleria Ballarin, Anna, Karin e Stefano vi aspettano per scegliere il vostro gioiello Comete Gioielli con il 20% di sconto. E allora la Gioielleria Ballarin è in Viale Padova a Sottomarina.

0: sono le 9:03 circa.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Rial.
0: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
0: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Rial.
0: La magia di un evento nello scenario perfetto. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Eccomi qua, buongiorno, voglio rinnovare il mio saluto dopo aver ascoltato insieme a voi prima Gabri Ponte con Giovanotti DNA e poi Sam Jacobs con perché me lo sono mezzo mangiato, Sam Jacobs con I Don't Mind. Buongiorno, buon martedì 6 ottobre. E allora, come va? Tutto bene? Dai che c'è il sole, con qualche velatura, ma è una bella giornata, fa più freschetto, ma insomma abbastanza normale in questa stagione. Stiamo aspettando anche Gianni, sta per arrivare e quindi ci sarà fra poco anche Riservato per due e tra poco anche una delle novità di questi giorni in Out Now. Prima della novità ci ascoltiamo una canzone di Serena Brancale insieme ad Alessandra Moroso, l'hanno fatta l'anno scorso, si chiama Serenata.

0: un bel successo della scorsa estate. Allora, prima di farvi sentire la novità di questi giorni, voglio ricordarvi una cosa, che da questa sera alle ore 19, anzi dalle 19 alle 20, proprio per un'oretta, c'è un nuovo programma che si chiama Rewind. Ci sono notizie, musiche degli ultimi 50 anni per celebrare il compleanno di Radio BCS. Lo stiamo ormai pubblicizzando da tempo, ve lo stiamo ricordando che sono 50 anni esatti tra poco che esiste, c'è Radio BCS. Va in onda tutti i giorni dalla domenica al venerdì. Ricordatevi, da questa sera dalle 19 alle 20 questo nuovo programma che si chiama Rewind, per ricordare insieme i 50 anni appunto di Radio BCS.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Funeral Hush. L'abbiamo già ascoltata, perché comunque già da qualche giorno stiamo passando queste canzoni in Out Now, nella nostra vetrina appunto delle novità, e questa è una di quelle appunto che già stiamo ascoltando e che continueremo a fare per ancora qualche giorno, per porla così alla vostra attenzione. È molto carina, indubbiamente. Le novità sono offerte da Planet Bike, naturalmente. Ecco, Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, e un super assortimento di bici elettriche di qualità superiore, motore più potente, autonomia fino a 100 km, freccia direzionale, stop di frenata, insomma assolutamente super accessoriate. È super accessibile anche il prezzo, e potete anche pagare con comodo a rate. È anche officina specializzata, Planet Bike. Voglio ricordare che si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta allora in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
4: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
5: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità,
5: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
9: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
8: Concessionario ufficiale?
9: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
8: Cosa puoi trovare?
9: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
8: Punti forti?
9: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: Campello Motors.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: martedì 6 di ottobre. Questa mattina sono un po' dolorante, Nuccia, devo confessarmi, c'ho un mal di schiena terribile.
1: Anche tu, ah, sì, sei in buona mia. Compagnia, stai tranquillo.
0: Ah, siamo in tanti ad avercelo, mamma mia, che brutta
1: mai
0: cosa.
1: Mai lasciato.
0: Vedi, io per fortuna sì, ero un annetto che non ce l'avevo, quindi stavo così bene. Mi ero quasi illuso che ormai fosse solo un lontano ricordo.
1: Ma figurati.
0: E invece questa mattina ha bussato alla mia porta e non è un bel accoglierlo, devo dire la verità.
1: Vabbè. A me cambia solo l'intensità, diciamo.
0: Ah, ok.
1: A volte fa più male, a volte fa meno, ma comunque c'è sempre.
0: Sai che forse è una cosa giusta, perché in verità non è che se n'è andato. È sempre lì che ogni tanto bussa, però sai, non lo sentivi, ci sei un po' abituato, no,
1: sì,
0: a convivere con dei leggeri dolori.
1: Ci sono dei, appunto, dolori talmente leggeri che
0: sì.
1: Vivi comunque,
0: senti,
1: la tua
0: ma,
1: vita
0: esatto, ti muovi un po' più lentamente, insomma, queste cose. Ma stamattina amici micidiali, quindi se ogni tanto sentite, anzi non potete vederla la lacrimuccia che scende, ma sentite qualche sono io che
1: ha male, non sta facendo altro.
0: Ah no, certo, no esatto, non so proprio, guarda, in questo momento
1: Di dolore.
0: Ecco, è l'ultimo pensiero. Quando c'è mal di schiena, l'ultimo pensiero che c'è in testa è quello.
1: Poi vuoi una panceretta, io ce l'ho sempre dietro.
0: No, ma tu adesso guarda, con le temperature uno riderà, ieri ho messo la cintura quella calda.
1: Beh, anche quello fa bene.
0: Sì,
1: però
0: certo.
1: Sai, un po' di irrigidimento sarebbe meglio.
0: No,
1: anche.
0: Per il momento no, dai, vediamo. Tengo duro. Senti, abbiamo due canzoni da sentire. Erano gli anni Ottanta, c'erano delle bellissime cose negli anni Ottanta. Ad
1: confermo.
0: Esempio, i Talk Talk cantavano Life's What You Make It, che è un gran bel sentire. E subito invece Terence Strand D'Arby con uno dei suoi gioielli musicali, si chiama Sun Your Name.

0: Talk Talk, amici, Life's What You Make It. Erano gli anni 80, quelle canzoni che in quell'epoca si suonavano anche qui da Radio BCS. Questa,
1: ma tutte, certo che sì,
0: tutte le mattine. Nuccia, quando faceva confidenzialmente Nuccia, perché ancora non trasmetteva insieme a me, era da sola all'epoca, era triste, sì, era sì, solitaria, era una donna.
1: Ma io ho trasmesso poco, ma da sola, di
0: no,
1: verità,
0: no, lì all'epoca ho fatto 10 anni da sola, dove non c'era nessuno che ti filava.
1: Ma sei
0: Nuccia
1: sicuro?
0: Sì, sì, sì. Poi sono arrivato io, ti ho cambiato la vita.

0: La voce bellissima di Sienna Sparrow, The Great Expectation, il terzo singolo da questo album pazzesco che annuncia, pazzesco, lasciami dire. Senti, allora, parliamo adesso di belle scoperte. Questa che vi sto per raccontare è davvero una bella novità, tra l'altro è una scoperta fatta in Veneto, uno studio fatto in Veneto, sì, che sta portando a dei risultati davvero importanti. Che cosa hanno studiato gli amici della Biosystem con sede a Treviso?
1: Ah, mi stai incuriosendo molto, dai,
0: ecco,
1: arriva il punto.
0: Pensa che hanno vinto il Digiton 2026 a Bisceglie, tra l'altro.
1: Ma perché cosa?
0: Perché cosa, amici, perché cosa? Hanno inventato la pelle stampata in 3D, quindi loro vendono, propongono la pelle umana.
1: La pelle umana?
0: Umana, però non è vera pelle umana, cioè non è che scorticano una persona.
1: Ah, ecco, no, spieghiamolo.
0: No, la producono in laboratorio.
1: Sì, è sintetica.
0: Ecco, pelle... ora dice, che ci facciamo dei vestiti nuovi con la pelle umana? No, amici, serve per tante cose, anche ad esempio a testare i farmaci di cosmetici invece di farlo sugli animali, quindi tra l'altro allevando gli animali per poi farli fare una brutta fine, perché questo succede nelle sperimentazioni.
1: Esatto.
0: In questo modo non ci saranno più rischi per gli animali, che potranno tornare a fare la loro vita, e noi i test li faremo direttamente sulla pelle stampata in 3D. Pensa che rivoluzione meravigliosa.
1: Certo.
0: Oltre naturalmente a testare anche poi farmaci di vario tipo, insomma, per problemi legati in qualche modo alla pelle. Si tratta di una grandissima novità, e questa giovane azienda fondata appunto a Treviso, anche se ha soci un po' da l'Interland, certo, diciamo, della provincia di Venezia, sta portando a dei risultati strepitosi, tanto da vincere questo premio. Quindi c'è un futuro dove si spera gli animali non saranno più utilizzati.
1: Ma
0: per,
1: certo,
0: questo tipo di test, ed è una bella cosa, mi sembra, no?
1: Assolutamente sì, già da un po', noi che amiamo gli animali stiamo attenti a quelle aziende, a prendere i cosmetici dove sappiamo con certezza che non fanno test sugli animali. Questo lo ripeto,
0: certo,
1: trovate le liste dove volete.

0: a queste
1: esiste
0: cose.
1: Già.
0: Però in questo caso possono fare una sperimentazione, diciamo, anche ad hoc, nel esatto. senso che almeno hai dei risultati certi, perché sappiamo che alcuni prodotti sulla pelle possono anche far male, no? Quindi è una cosa importante poterli testare.
1: Quindi,
0: su qualcosa molto simile a quella che è la nostra pelle.
1: Ma ben venga così, cioè, ci sono ancora delle aziende che testano le cose sugli animali,
0: adesso non avranno più scuse.
1: Non hanno più giustificazioni.
0: Ecco, ebbene, questa cosa è davvero molto importante. 10:15 del mattino, la bella musica di VCS, buon martedì.

0: Francesco Gabbani, il giudice di X Factor. Francesco Gabbani, amici, che oltre a fare la pop star ormai è diventato anche questa importante figura che cerca nuovi talenti.
1: Esatto, è molto anche simpatico.
0: Molto simpatico,
1: assolutamente. Con le sue battute un po' strane a volte.
0: Insieme a Paola di Paola Chiara, insieme a questa Mirama c'è, e poi c'è Jack La Furia,
1: Jack,
0: no?
1: Jack La Furia, sì.
0: Ecco, sono loro i, diciamo così, quelli che scelgono, che hanno l'incarico di scegliere i nuovi cantanti. C'è Colin Lister, amici.
2: Colin Lister.
3: Colin Lister.
2: Colin Lister.
4: Nueva York.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ghiaccio Trascini insieme a Saif, che ormai è un prezzemolino. In qualsiasi canzone c'è un po' di Saif, Caranuccia. Cosa ci metti? Ci metto un po' di Saif.
1: Invece che di sale.
0: Esatto.
1: Assomiglia anche il nome.
0: È vero, è vero. Ah, allora, Biagio Antonacci, anche lui ci ha messo
1: un po' di Saif.
0: Allora, stiamo parlando di pesca. Allora, come fare una pesca, diciamo, diversa, alternativa, che non preveda il fatto di pescare dei pesci? Questa però è una roba che non si può portare a tavola. È arrivata la pesca magnetica, Caranuccia. Come funziona? Allora, tu sai che oramai in acqua si trova veramente di tutto.
1: Di tutto.
0: Cosa fanno i pescatori con la pesca magnetica? Hanno queste sorte di calamite e vanno a pescare le cose, gli oggetti metallici persi in fondo al mare. Ed è bello perché è una sorta di caccia al tesoro, no? Non è così facile trovare qualcosa, però si può trovare qualcosa. E loro quindi con questa pesca metallica magari ogni tanto possono trovare qualche piccolo tesoro, anche delle piccolissime cazzate, insomma. Però loro comunque vada tirano fuori dal mare delle cose che non ci dovrebbero stare, perché noi purtroppo...
1: E comunque puliscono il mare.
0: Comunque puliscono il mare, non è che una volta che hanno pescato poi lo ributtano, cioè lo portano via.
1: Certo.
0: Quindi è anche una cosa molto molto carina e si libera anche di eventuali rifiuti pericolosi. La pratica nasce negli Stati Uniti e nel nord Europa qualche anno fa e adesso si sta diffondendo, sono sempre di più gli appassionati di pesca magnetica. Ecco, quindi i pesci rimangono al loro posto, togliamo sporcizia dal mare, tutto sommato tutto bene, devo dire, no? Quindi una bella idea. Se anche voi volete provare, non serve molte cose, basta una normale canna da pesca, cioè ci mettete però una parte, diciamo, sai, di una sorta di piombino che serve ad attirare, di calamita che serve ad attirare il metallo.
1: Ecco, dovrebbero inventare qualcosa di simile.
0: Sì, anche per anche i cacciatori.
1: Per attirare la plastica.
0: Ah, ok.
1: Perché ce n'è
0: magari
1: talmente tanta nel mare. Ecco, non esiste un magnete
0: per la plastica.
1: La plastica, purtroppo.
0: Questo è vero.
1: Magari inventassero qualcosa che attira la plastica.
0: Ho un'attività da chiamare sport, diciamo, che diventa in qualche modo.
1: Ma certo.
0: Recuperiamo la plastica.
1: Cioè, la cosa sarebbe uguale, come se attiri il metallo, attiri anche tutto il resto, capisci?
0: Lucia ha avuto un'idea bellissima, lavoriamoci.
1: Bisogna solo inventarla.
0: Bisogna inventarla. Vabbè,
1: io non sono in grado.
0: Lucia, hai già inventato un gioco, uno sport, non puoi

0: botta, ancora fa dei concerti, quest'anno è stata anche a Milano a cantare, c'ha oltre 80 anni, quindi continua a tenere botta molto bene, voglio dire.
1: Io sono sempre più stupefatta a vedere
0: le generazioni, cari
1: questi
0: amici.
1: Artisti che proprio fino alla fine,
0: Perché quando fai una cosa che in verità ti piace, cioè la musica, sai, no, non è un lavoro, è la vita, quindi.
1: No, ma quelli che hanno la fortuna di essere in salute, voglio dire, che possono continuare, perché quando poi cominciamo a non vedere più certi artisti, parlo non soltanto del mondo della musica,
0: succede qualcosa,
1: è perché hanno qualcosa, quindi è successo qualche malattia,
0: si ritira una vita privata
1: che ha impedito loro di continuare, ma se la fanno, se la salute li sostiene, fanno fino alla fine
0: all'ultimo sopra il palco, anche perché diciamolo che poi il palco è una droga, cari amici, cioè
1: ma è vero,
0: quell'adrenalina lì che tu vivi in quel momento in cui sali sul palco,
1: poi non ce l'hai più,
0: è difficile sostituirla, quindi è una forma anche quella di droga, insomma, in qualche modo.
1: Ma beh, sì, più o
0: fai
1: meno,
0: una scelta di vita perché ti piace fare quella cosa lì, insomma,
1: per cui,
0: ti dà piacere.
1: Se ce la fanno, che
0: auguri,
1: che continuano a farlo il più possibile.
0: Ecco, questa è la First Be a Woman, che non è la canzone più famosa di Gloria Gaynor, che naturalmente è Will Survive, ma anche questa ebbe grandi fortune, l'abbiamo suonata parecchio negli anni 90. Fu anche un rilancio negli anni 90, dove lei era tornata in auge grazie proprio a questo pezzo. Sono le 10:40 del mattino, ci fermiamo qualche minuto, tra poco torniamo e parleremo anche di moda, cara Nuccia, perché.
1: Hai letto anche tu quella notizia?
0: Sì, si sta cercando di sdoganare un capo che fino a poco tempo fa era abbastanza femminile o prettamente femminile, diciamo, e adesso invece si vuole portarlo anche nel guardaroba maschile. Di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto quanto tra pochissimo, cari amici, state lì.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
14: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
13: Concessionario ufficiale?
14: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
13: Cosa puoi trovare?
14: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
13: Punti forti?
14: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: Campello Motors.
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Che scrivi al papà. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
18: Non parlo.

0: Martedì mattina 6 ottobre, buongiorno, c'è Riservato per Due, Radio BCS.
1: Buongiorno!
0: Oh, c'è anche Nuccia, buongiorno!
1: Ci sono anch'io e lui con tutte queste R.
0: Che meraviglia!
1: Cosa vuoi, primeggiare con la R?
0: Eh sì.
1: Ma tientele per te.
0: Mi stavo dimenticando che abbiamo anche la speaker Nuccia con noi.
1: Sì,
0: allora, parliamo di un capo d'abbigliamento, cari amici, che non può più mancare nell'armadio maschile. Questo lo sancisce l'ultima sfilata di Tom Ford a Milano. Stiamo parlando del cosiddetto G-string.
1: Parigi, tesoro.
0: Giusto,
1: è
0: sì.
1: La Parigi Fashion Week.
0: È il cosiddetto G-string. Di cosa parliamo? Parliamo del perizoma, cari amici. Sapete, cari uomini, che se fino adesso avete vissuto senza perizoma, adesso non potrete più farne a meno.
1: E com'è possibile? Io non ho mai messo un perizoma in vita mia. Vedo che sono
0: veramente
1: qua fino a...
0: Anche
1: mi
0: una
1: dà
0: donna...
1: fastidio.
0: C'è una donna che non ha mai messo il perizoma.
1: Guarda, pazzesco. Io ho anche provato, non adesso.
0: Allora, vedi che, lei
1: più giù.
0: Vedi che lei
1: l'ho
0: messo.
1: Provato. Perché sai, più che altro era perché mi dà fastidio far vedere quando
0: sì,
1: ho i pantaloni stretti
0: certo.
1: Che si vedono tutti i contorni.
0: Dicono così tutte le donne.
1: No, ma io provo, ma mi dà uno di quei fastidi.
0: Ma infatti io mi sono sempre chiesto, francamente, dico,
1: come faccio?
0: Chi ve lo fa fare, bravissima, chi ve lo fa fare, insomma. Quindi c'è questa cosa. Adesso invece Tom Ford ha deciso di portare sulla passerella il perizoma. Quindi ci sono questi uomini che sono vestiti di tutto punto nella parte sopra.
1: Sì, praticamente dal collo alla vita sono con
0: normali,
1: i maglioni.
0: Normali, con i maglioni perché è modo invernale.
1: È modo invernale.
0: No, è spring summer, modo estiva primaverile. Ecco, e sotto invece c'hanno il perizoma. Quindi questa sarebbe un po' la tendenza.
1: Oh, le scarpe ai piedi, i calzini,
0: certo,
1: pure.
0: Naturalmente, sì.
1: Però
0: sì. Calze velate, tra l'altro.
1: Calze velate.
0: Vabbè.
1: Però chiappette al vento e
0: ecco.
1: Gambe pure.
0: Di chi è questa idea meravigliosa? Del direttore creativo Eider Ackermann, che ha deciso di portare per la prima volta il perizoma in passerella. Qualcuno ha detto che era una baracconata, cari amici.
1: Sì. Con questi uomini con le chiappette
0: sì.
1: Al vento, ma allora io dico.
0: Però attenzione, amici, lui giustamente fa notare una cosa: le sfilate non è ciò che si mette tutti i giorni. Però è anche vero che molto spesso la sfilata anticipa, nascono le polemiche. Dopo un pochettino la cosa viene accettata. Dopo qualche anno trovi quell'oggetto in vendita nei negozi e tutti lo comprano. Dice: non sottovalutiamo questo aspetto. Cioè,
1: ma sì.
0: All'inizio fa discussione, genera dibattito.
1: Ma sì, adesso è una provocazione.
0: Poi genera consumo. Certo.
1: È una provocazione, ma anche perché io dico, le modelle femmine hanno sempre sfilato anche con le chiappe al vento, diciamoci
0: certo.
1: La verità, nessuno ha mai detto che era una baracconata,
0: è
1: perché
0: vero.
1: Un uomo che sfila con il perizoma,
0: dove c'è scritto?
1: È un fenomeno da baraccone, ditemelo.
0: Nella Bibbia c'è scritto no perizoma per l'uomo,
1: ma
0: amici.
1: Adesso
0: ecco.
1: Che piaccia o meno,
0: ecco.
1: Questo è un altro discorso, ma dire che è una baracconata
0: perché?
1: Allora, le modelle che
0: perché non siamo abituati
1: sfilavano col culo di fuori,
0: è
1: no?
0: L'altra notizia è che il web è andato in tilt, cioè dove facciamo vedere questa
1: anch'io.
0: Sfilata?
1: Io mi sono soffermata un attimo stamattina.
0: A un certo punto, amici, tutti sono andati a vedere, ci sono centinaia di migliaia di donne che stanno guardando con interesse, un po' come è successo quando Alcaraz durante una partita si è tolto la maglietta, tutti a fare il video, perché anche le donne, cari amici, evidentemente subiscono il fascino dell'altro sesso.
1: Ah,
0: no?
1: L'avete capito?
0: Ma l'abbiamo capito recentemente.
1: Ma guarda, ma ci sono arrivati gli uomini.
0: Ecco, noi pensavamo,
1: sai,
0: che invece avesse solamente...
1: Che anche noi abbiamo stimoli sessuali.
0: Stimoli sessuali. Vi rendete conto? Quindi tutte queste donne che guardavano con l'occhio, diciamo, voglioso queste chiappe dei modelli.
1: Gli stessi
0: insomma.
1: Occhi vogliosi che avete voi quando vedete una donna con le chiappette di fuori.
0: Ma infatti io non ho nessun problema.
1: Capito?
0: Io sono assolutamente...
1: È normale.
0: È normale, bravissima.
1: Maschietti, è normale.
0: Ecco, quindi si può accettare che anche le donne hanno questo desiderio, mi ci capito?
1: Fatene una ragione.
0: Perfetto, ma non c'è nessuno che... Anzi, meno male, diciamo meno male.
1: Ecco, bravo.
0: Ecco, sull'uso del perizoma io dico sempre, se anche nella donna va usato con parsimonia, nell'uomo con grande parsimonia, secondo me. Perché ci sono veramente dei casi in cui non oserei immaginare il perizoma.
1: Mamma mia.
0: Io addosso
1: mia.
0: A me, amici, non lo vedrei mai, ve lo posso garantire. Justin Bieber, What Do You Mean su BCS.

0: diciamo, c'è anche un po' di ignoranza, perché il perizoma, pensate, in verità nasce come capo maschile. So che adesso sconvolgerò il mondo dicendo questa cosa qua, cara Nuccia, però se andate a cercare online un po' di informazioni, il primo perizoma addirittura l'indossavano gli uomini egiziani, quindi
1: in origine
0: era un capo indossato proprio al maschile. Questo perché? Perché diciamo proteggeva le parti bassi maschile durante i momenti di lavoro, eccetera eccetera.
1: Ovviamente le cappette erano al vento,
0: ma non era importante,
1: ma ancora adesso ci sono certe tribù dell'Amazzonia, non so, quelle che vivono ancora in uno stato un po' primordiale,
0: ecco,
1: che primitivo, che gli uomini sono addirittura anche nudi molto spesso.
0: Vabbè, questo è un altro
1: però discorso. Quelli un po' più civilizzati, diciamo così, fra virgolette, hanno il perizoma,
0: ecco. E parlando proprio di perizoma, magari voi non lo conoscete, io non lo sapevo, la storia un po' del perizoma, come nasce, cioè la prima volta che appare sulle passerelle è stato nel 1974 grazie a Rudi Gernreich, che è uno stilista austriaco-americano che portò per la prima volta sulle passerelle il perizoma nei costumi, quindi il costume fatto a perizoma, che adesso se tu vai in spiaggia praticamente quasi il 90% delle donne indossa il costume fatto a perizoma. Quando è nato però, in verità, quando è stato portato, diciamo, in vista, esibito? Nel 1939, durante uno spettacolo di burlesque, siccome negli Stati Uniti avevano proibito il nudo totale, allora una famosa ballerina di burlesque, Jenny Lee, a New York, indossò questo capo minimale che proteggeva, diciamo, l'impudicizia,
1: l'essenziale, dai,
0: ma faceva vedere le chiappe. Questa cosa qua, insomma, era un po' il modo per stemperare le donne dell'epoca, per faceva il burlesque, tu eri nuda e tu faceva il burlesque il minimo possibile. Hanno cominciato a utilizzarlo.
1: Certo, anche basta, per una questione di sensualità, presumo.
0: Ma non lo so, dovete dirmelo voi, io non so perché mettete il perizoma. A noi ci piace, ma vedete voi perché lo mettete, insomma.
1: Che poi sia comodo con certi abbigliamenti è un altro discorso.
0: Più che comodo esteticamente
1: adatto, esatto, ma è anche una questione di sensualità, insomma.
0: Ci mancherebbe altro. Anche se ho sempre un'idea abbastanza diversa, perché c'è questa idea sempre di togliere tutto. Secondo me invece ci sono dei capi d'intimo talmente belli, anche se sono coprenti, sono molto più sensuali del perizoma. Ma questa è una mia opinione personale, per come magari funziono io, capisci? Quindi non vorrei dire, non è detto che devi togliere tutto per essere sensuale. A volte la sensualità è nel velato, perdonami, no?
1: E comunque per quei pochi uomini che io ho visto, intravisto, ma pochissimi,
0: in perizoma,
1: che azzardano ad andare al mare, per esempio.
0: Ah, ce ne sono anche.
1: Con, non dico proprio perizomi, ma comunque che lasciano libere molto, diciamo, la chiappetta, sono sempre presi in giro, eh.
0: Sì, è vero.
1: Sono sempre presi in giro.
0: Sì.
1: Li guardano con brutto occhio.
0: Sì.
1: Ecco, bisogna
0: anche
1: abituarsi.
0: Ma perché non siamo ancora abituati? Quello che spiegava prima, no? All'inizio è trasgressione, fra 5 anni diventa abitudine, fra 6 anni sarà un capo presente negli armadi.
1: Esatto.
0: Se funzionerà, a questo punto non lo sappiamo, staremo a vedere.
1: Vedremo quello che succederà.
0: Ecco, fra qualche anno, cari amici, ci troveremo di mattina e certificheremo se il perizoma è diventato un capo imprescindibile anche nell'armadio maschile. Non lo so. Finiamo con un ultimo successo, in questo caso andiamo al 1982, quindi perizomi maschili non ce n'erano, i Chicago cantavano vestiti Hard to Say I'm Sorry.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Canzone bellissima dei Chicago 1982, Hard to Say I'm Sorry. È difficile dire mi dispiace, cara Nuccia. Quante volte nella coppia, quando si sbaglia, dire mi dispiace, ho sbagliato, insomma, è una cosa che si fa fatica a dire.
1: E invece bisogna farlo, perché dopo alla fine.
0: Ecco, sentite i consigli di nonna Nuccia, bisogna farlo.
1: Ma
0: amici,
1: sì, perché delle volte è l'orgoglio che ci frena.
0: È vero, è vero.
1: E magari si rischia
0: che
1: di
0: ci frega,
1: stare...
0: oltre che ci frena.
1: Sì, e che ci frega anche, certo, nei rapporti, soprattutto con le persone che amiamo, eccetera. Questo ti resta, sì. Ti fa sì che non fai pace subito, magari tenere il broncio per tanto giorni.
0: Ma non ne vale la pena.
1: Non ne vale la pena.
0: Non ne vale la pena, non ne vale la pena. Passati 5 minuti, quando sai, c'è l'inizio, quando sai, all'inizio si è molto furenti, no? Poi piano piano bisogna lasciare decantare. Sai che ad esempio c'è una, credo siano i giapponesi, che quando litigano, non litigano subito, litigano dopo.
1: Ah sì?
0: Sì, perché no, perché dopo 5 minuti che discuti è già diverso di quando lo fai subito. Subito sei... dopo 5 minuti già un'altra cosa.
1: È l'importante sapersi frenare, cioè certo, fermarsi nel momento in cui ti viene la rabbia, che hai voglia di rispondere, hai capito?
0: Quindi prima di lanciare qualcosa, cari amici, quando state litigando, fermatevi un attimo, prendete 5 minuti, dici guarda, ci ritroviamo qua fra 5 minuti, vedrete che è già tutto diverso.
1: Oh, naturalmente io sono brava, io predico bene ma razzolo male.
0: Assolutamente. Come tutti.
1: Io consiglio agli altri, poi io non so frenare. Beh. Ecco, poi alla fine così.
0: Solitamente l'uomo dà sempre degli ottimi consigli, sì, ma fa delle pessime scelte.
1: E poi il contrario.
0: Esattamente. Senti, cara Nuccia, siamo alla fine. Abbiamo certificato che questa canzone è stata un bellissimo numero uno, grazie ad Unforgettable.
1: E grazie naturalmente a Gioielleria Ballerina. Volevo soltanto, prima di andare via, di ricordarvi che per tutto il mese di ottobre c'è il 20% di sconto su tutti i gioielli in oro e perle firmati Comete Gioielli. Approfittatene, è una bella promozione. Anna, Karin e Stefano vi aspettano dunque in Viale Padova, Sottomarina. Io vi aspetto domani intorno alle 8. Ciao a tutti e buona giornata.
0: Lucia, a domani, ciao. Ciao. Sincronizziamoci da 3 minuti e mezzo, sono le 11 del mattino. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e aria riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
2: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
1: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
2: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
1: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com.
2: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0441 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
9: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

6 insieme a Manu Chao, 11:15, siamo entrati ufficialmente nella seconda parte della nostra giornata. Ancora ben trovati in Radio BCS, insieme fino allo scoccare preciso delle 13. Abbiamo la bella musica, abbiamo i nostri successi, abbiamo le nostre storie da raccontare. Tra poco parleremo ad esempio di trasmissioni televisive dedicate al mondo della cucina. Magari qualcuno pensa che sono nate con Antonella Clerici, invece no, hanno una tradizione lunghissima. Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto in arrivo Noemi con Bianca.

0: Musica nuova, artista nuova, canzone molto carina, Kissing You Away è una delle novità di questa settimana qui da Radio BCS. E con la musica nuova noi salutiamo, ringraziamo perché ci accompagnano in questo appuntamento anche Planet Bike, che sono gli esperti nel mondo delle biciclette, su quelle elettriche. Poi, cari amici, sono veramente molto molto bravi, hanno un'ampia esposizione, hanno circa 100 biciclette per uomo, donna e bambino, e potete trovare anche queste bici elettriche con motore più potente che vi consente di avere un'autonomia addirittura fino a 100 km e poi frecce direzionali, stop di frenata, sono davvero dei piccoli gioielli. Andate da Planet Bike a scoprire tutto e occhio ai prezzi, perché Planet Bike vi dà la qualità ma anche a prezzi particolarmente interessanti. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Noi ci ritroviamo tra pochi minuti.
1: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
2: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
2: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
2: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.

con Danceteria, che è successo il suo nuovo disco Confession on a Dance Floor, episodio numero 2. È stato veramente un super disco di questo 2026. Allora, cari amici, stiamo parlando di trasmissioni TV dedicate alla cucina. Vi abbiamo raccontato della primissima, 1937, in Inghilterra. Pensate quanto lontano bisogna andare per trovare il primo che ha cucinato in televisione. Ma in Italia, ad esempio, quando è arrivata la cucina, allora la prima trasmissione in assoluto è stata dal 52 al 57, condotta da una presentatrice dell'epoca che io francamente non ho neppure mai sentito, si chiamava Elda Lanza, e al suo interno ospitava la rubrica Lezioni di cucina. La vera invece trasmissione proprio interamente dedicata alla cucina, la prima, arriva molto dopo. Dobbiamo attendere, pensate, il 1974, c'era Avi Ninchi e Luigi Veronelli, tra l'altro entrambi molto molto famosi all'epoca, e grazie a questa trasmissione lo diventarono ancora di più ed è stata considerata una delle prime grandi pietre miliari della cucina in TV. Sempre in quel periodo, un po' dopo, nel 1979, questa me la ricordo benissimo, su Tele Monte Carlo c'era Vilma De Angelis, che fu un'altra delle primissime, una delle antesignane delle trasmissioni televisive dedicate proprio al tema cucina. Poi naturalmente sono arrivate tutte le altre e nel corso degli anni si sono moltiplicate a dismisura. 11:33, due canzoni in arrivo, vi faccio ascoltare il meglio degli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
13: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
1: Le notizie dalla città all'apertura: torna l'incubo delle spaccate tra i commercianti di Chioggia e Sottomarina. Nella notte tra domenica e lunedì ad essere colpito dai ladri è stato il bar Relax, che si trova proprio a due passi qui da noi in piazza Todaro, all'angolo con via Adige a Sottomarina. La modalità di intervento sono sempre le stesse: i proprietari dell'esercizio ieri mattina, quando si sono presentati per aprire l'attività, hanno trovato la sala cinesca in ferro alzata e la porta d'ingresso a vetri sfondata. I ladri si sono aperti una breccia per entrare nel bar, dove si sono diretti subito verso il registratore di cassa, sottraendone il cassetto dei contanti, e sono fuggiti scomparendo tra le calli di Sottomarina Vecchia. Come sempre accade con queste spaccate, sono più i danni provocati che non il bottino che viene sottratto. Infatti, a fronte di qualche centinaio di euro, ma anche meno, si fanno danni invece per migliaia di euro. È la terza spaccata nel giro di poco tempo, dopo i colpi al Bar Roma e in una pizzeria di Calino. Carabinieri e polizia stanno indagando. Romea, il PD va all'attacco, subito il raddoppio, un incontro pubblico per mostrare le ipotesi progettuali e spiegare quali saranno gli scenari che si aprono sul fronte della variante della Romea.

chilometri. Andando nei territori con tre ipotesi si aprirà una discussione infinita e complessa. C'è poi un altro punto che lascia perplessi: c'erano 223 milioni di euro già stanziati per la messa in sicurezza, di questi il 50% è stato speso, ma l'altro 50% è per la variante già approvata a Rosolina e Sant'Anna e per l'allargamento del Novissimo non paiono essere sufficienti. Scopriamo poi che ci sarebbero delle criticità sui progetti di Sant'Anna e di Rosolina e che sul raddoppio, pur esistendo un progetto, si va a riaprire la discussione proponendo tre soluzioni. Organizzeremo degli eventi sui territori per spiegare carte alla mano quanto ci è stato detto. Queste le parole ancora dalla nostra città. Al via Chioggia la settimana dell'informazione sull'allattamento. Fino al 10 ottobre torna la settimana dell'allattamento materno, un'iniziativa promossa dall'azienda Ulse 3 Serenissima. L'edizione, dal titolo Nutrire il futuro insieme, propone un programma di attività gratuite di carattere informativo. E infine Marco Mondini a Chioggia per il secondo appuntamento di Orizzonti, la rassegna di Nord, Sud, Ovest, Est. Venerdì alle 17.30 sarà presso il Teatro Monastero di Santa Caterina. Mondini, docente di storia contemporanea e storia dei conflitti all'Università di Padova, presenterà il suo libro Il ritorno della guerra. Erano queste le notizie dalla città.

Mattino stavo leggendo una notizia purtroppo non bella per tutti gli appassionati di tennis, dico italiani ma secondo me anche mondiali, perché il tennis mondiale perde per qualche mese un

0: un grande campione, cioè Sinner, che ha deciso che la sua stagione termina qua, il ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera, dice il protagonista di tante vittorie, e tornerà solamente nel 2027 a partire dall'Australia, che è naturalmente l'inizio ufficiale della stagione. Quindi si proverà la terapia conservativa al ginocchio destro, che è infiammato, gli fa male da oltre 3 mesi, per questo motivo non vuole forzare, proprio per evitare naturalmente che ci siano dei peggioramenti o ancora peggio si debba ricorrere ad un'operazione. Non possiamo che fare tanti auguri a Jannik Sinner, ci dispiace tantissimo, un grande campione che ci ha regalato dei successi strepitosi, ma speriamo che questo riposo possa consentirgli di tornare nel 2027 alla grande, vincente come ci ha abituato. Cari amici, è tempo di Unforgettable, vi faccio sentire un bel numero uno del passato.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di George Michael, meraviglioso. C'è stato anche un fantastico tributo durante i MTV Music Awards con diversi artisti che hanno cantato le sue canzoni. C'è qualcuno che ha fatto anche questo pezzo molto bello, che è Father Figure, che faceva parte di quel disco Fate, che è stato il suo album d'esordio da solista, che è diventato un piccolo classico della musica. Contiene veramente delle canzoni talmente belle e talmente tanti singoli di successo che è quasi un greatest hits, cioè un album che è diventato quasi un greatest hits, talmente tanta bella la musica c'è all'interno. Era l'appuntamento con i ricordi e lo abbiamo fatto in questo passaggio con Unforgettable, grazie anche a Falegna Maria Paduan, stile e design. Di che possiamo parlare? Io parlerei di sicurezza, perché se volete mettere in sicurezza la vostra casa, un bel portoncino blindato è quello che ci vuole. E allora attenzione, perché da Falegna Maria Paduan e stile design potete godere della detrazione del 50%, quindi potete avere la sicurezza, quella che desiderate, massima, con un prezzo particolarmente conveniente. Per saperne di più, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Occhio orologi, sincronizziamoci, anche sintonizziamoci perché siamo alla radio. Mezzogiorno e 06.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
9: Jebis e Chioggia Spiagge
8: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
10: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone di Rammici, mezzogiorno e 16. Abbiamo parlato di sport, abbiamo accennato a Sinner che sarà oramai pronto per il 2027, quindi non lo rivedremo più in campo quest'anno. Abbiamo visto invece in campo ieri ancora una volta una nazionale bella, tonica, un po' meno magari delle partite precedenti contro sempre la Turchia e contro la Francia, ma ci può stare anche perché 4 partite in pochi giorni non sono cosa da poco. Ma quello che è piaciuto è soprattutto un'Italia che, pur cambiando giocatori, volti, ha mostrato di avere davvero delle potenzialità importanti e dei giocatori di talento, tutto quanto con delle buone scelte fatte da Mancini, che sul tema naturalmente di spingere i giovani è uno che ci sa fare ed anche parecchio. Ieri è arrivata una vittoria per 3-1 contro la Turchia, è stata una vittoria importante grazie anche alla concomitante vittoria della Francia, e quindi l'Italia in questo momento è in seconda posizione. Adesso ci mancano le sfide sempre con la Francia e con il Belgio per capire quale destino avremo, quindi se riusciremo a qualificarci per la seconda fase della Nations League. Ma intanto la cosa più importante è che diamo l'impressione di essere tornata a squadra. Tra poco c'è Colin Listen, le vostre canzoni preferite.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
11: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
10: Concessionario ufficiale?
11: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
10: Cosa puoi trovare?
11: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
10: Punti forti?
11: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: Campello Motors.
12: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Buona giornata, un buon martedì. Siamo pronti per ascoltarci due canzoni, due successi degli anni 2000. Abbiamo scelto per voi Michael Jackson. Nei prossimi 4 minuti sentiremo Love Never Felt So Good. E poi a seguire un pezzo tutto da ballare di Pitbull, quello che si chiama I Know You Want Me. Tutto questo su BCS all'interno del nostro appuntamento Simply the Best.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
7: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
8: E certo!
6: La bontà è una scelta, come la qualità,
8: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
6: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
8: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
12: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: È tempo di notizie sportive, vi raccontiamo come sempre i fatti più importanti della giornata. L'apertura inevitabilmente va alla notizia di cui già parlavamo prima, e cioè il 2026 di Jannik Sinner termina qui con la grande vittoria di Wimbledon allo scorso 12 luglio. Il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo solamente nel 2027. L'Australian Open, primo slam della prossima stagione, che si giocherà dall'11 al 31 gennaio 2027. Per quanto riguarda la Coppa Davis, con Sinner fuori, c'è naturalmente l'Italia che si affida a Cobolli, non solo la Davis naturalmente, ma lui sarà l'uomo di punta praticamente degli azzurri anche negli altri tornei. Comunque Cobolli in particolare cercherà di portare avanti gli azzurri nella corsa proprio per il titolo della Coppa Davis. Parliamo adesso invece di calcio. Ieri la nazionale italiana ha battuto 3-1 la Turchia e grazie a questo successo supera il Belgio in classifica e quindi si pone in una posizione in qualche modo di vantaggio nei confronti della formazione del Belgio nella sfida finale che si giocherà nel prossimo turno dedicato alla Nations League. L'Italia avrà in particolare 2 partite, quella contro la Francia e quella contro il Belgio, sperando naturalmente di portare a casa dei risultati positivi, soprattutto contro il Belgio. In caso di vittoria avremo la qualificazione certa. Parliamo adesso invece di calcio per chiudere. La FIFA, nuovi guai per Infantino, una notizia tutt'altro che aggredita a ridosso dei mondiali di calcio che i dirigenti della FIFA hanno deciso di affrontare con quello che ha tutte le sembianze dell'insabbiamento. Stando almeno alla ricostruzione del New York Times, che dà ampio risalto all'ultima controversia legale della presidenza di Infantino, secondo il quotidiano i responsabili legali della FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, avevano stabilito in via riservata che la Repubblica Democratica del Congo stava schierando un giocatore non eleggibile, secondo documenti interni e corrispondenze esaminati dai reporter e secondo quanto riferito da un alto dirigente direttamente coinvolto nel caso, che ha parlato sotto anonimato per discutere questioni sensibili. Una simile violazione comporta normalmente che una squadra perda tavolino ogni partita nelle quali il giocatore che non era eleggibile è stato inserito in distinta di gara. Al Congo serviva un'ultima vittoria nello spareggio contro la Giamaica per qualificarsi ai mondiali per la prima volta in 52 anni. La FIFA, ha scritto il New York Times, ha permesso in silenzio al giocatore alla nazionale di continuare a partecipare. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Diretti verso le 13, questa è la musica di Sophie and the Giants. Ancora un buon martedì 6 di ottobre, la bella musica di BCS. Ci stiamo avviando verso la parte conclusiva della nostra giornata, almeno per quanto mi riguarda. Poi tra non molto vi lascio con We Love 90, che è il nostro appuntamento dell'ora di pranzo. Adesso intanto vi faccio ascoltare un bel numero uno. Finiamo in bellezza grazie alla colonna sonora di un film. Beh, sicuramente questo al cinema l'avrete visto di sicuro, ma anche in televisione quante volte lo hanno dato. 1978, Grease, la colonna sonora era qualcosa di strepitoso. Questa è la canzone di Frankie Valli.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Frankie Valli fece la canzone che dava il titolo all'intera colonna sonora al film Grease is the World, la canzone appena ascoltata, e faceva parte soprattutto di questa colonna sonora incredibile che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, oltre 50 anni, continua, anzi quasi 50 anni, continua ancora ad emozionare, a farci ballare con le sue canzoni e soprattutto a farci fermare davanti alla TV quando danno Grease ancora magari durante qualche serata. Allora, cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio parlarvi della bellezza dei gioielli di Ballarin, in particolare Comete. In questi giorni potete avere con il 20% di sconto i bellissimi gioielli in oro e perle firmati appunto Comete. Sono l'ideale per una comunione, per una cresima, anche per una laurea oppure per un battesimo. Diciamo che non c'è occasione speciale in cui non si possa fare un regalo come questo firmato Comete. Ricordo che l'indirizzo di Gioielleria Ballarin è Viale Padova, sotto Marina. Andate a scoprire la bellezza di questi gioielli, vedrete che tornerete a casa soddisfatti. Cari amici, siamo alla fine, vi auguro una buona, un buon ascolto, perché tra pochissimo c'è We Love 90, la bella musica dei ricordi, e vi aspetto invece domani mattina dalle 9 qui su BCS. Ciao a tutti!

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: offerte con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

grada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi le adissi, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera.

ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

So che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi 3 mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio, Chioggia.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Carica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Nel 1990 nasce Telethon per iniziativa di Susanna Agnelli con lo scopo di far progredire la ricerca sulla distrofia muscolare. Nel 1992 l'obiettivo si allarga alle altre malattie genetiche rare, oltre 6.000. In questi anni Telethon ha destinato 250 milioni di euro alla ricerca, prodotto oltre 5.200 pubblicazioni su riviste scientifiche e soprattutto ha curato alcuni bambini da una forma di immunodeficienza che non lascia scampo.
13: We Love 90. We Love

0: Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
1: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
1: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
1: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Una città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

magari chi deve riprendere il lavoro non è ancora pronto, non è ancora pronto, il corpo ha bisogno di ancora un po' di riposo. Per chi magari sta facendo la pennichella, che bello fare la pennichella però, eh. Non dico subito dopo mangiato bisogna stare un po' in piedi per la digestione, ma poi buttarsi lì sul divano per una ventina, mezz'oretta,

vari carburanti. Oh, mi spiace molto per Sinner, sentivo il TG prima, ne parlavano, ha parlato anche Sinner, ha detto mi fermo perché il mio ginocchio ha bisogno di terapie, devo pensare alla mia carriera, il numero uno al mondo nei prossimi mesi continuerà con la terapia conservativa, il mio 2026 è ufficialmente finito. Sinner che niente, si ritira, come abbiamo appena detto, e praticamente ha terminato con la grandissima vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio, il numero uno, il numero uno al mondo ha infatti scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro infiammato che gli fa male da oltre 3 mesi e tornerà in campo nel 2027. Fa bene, perché quando il ginocchio fa male sono veramente volevo usare un termine non molto radiofonico, evitiamo, volevo dire fa male, quindi è un problema. L'Australian Open, primo slam della prossima stagione, si giocherà dall'11 al 31 gennaio 2027, quindi Sinner sicuramente ritornerà in grande forma e con il ginocchio sicuramente decisamente molto attivo. Andiamo avanti, Radio Bicesso e Monica Laurenti, buon pomeriggio, 14:11 minuti, era il 2015, Klingande, questa è Riva.

Ma che bella, ma che brava era Loose End che abbiamo appena sentito. Io stavo cercando una base per dirvi che

2%, anche se la percentuale scende lievemente rispetto allo scorso anno. Nel 2026 il 56% degli intervistati riesce a risparmiare contro il 58% del 2025, accantonando in media 11,9% delle entrate disponibili. Allo stesso tempo l'avversione al rischio raggiunge il livello più elevato mai rilevato dall'indagine. Questo è il quadro delineato dall'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2026, presentata da Intesa San Paolo e il centro Einaudi. La ricerca condotta su 1800 capi famiglia titolari di un conto corrente analizza comportamenti, aspettative e scelte finanziarie delle famiglie. Un approfondimento su ulteriori 300 individui esamina inoltre il rapporto tra risparmi e tecnologia. Ecco, e voi siete di quelli che riuscite a fine mese a mettere da parte qualcosa o assolutamente no? Perché insomma c'è chi riesce magari a mettere da parte qualcosina, c'è chi invece assolutamente no, c'è chi non c'è. Buon pomeriggio.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

da giovani si faceva il gioco di strappare i petali dalle margherite, mama non mama, mama non mama, io lo facevo, non so voi. La canzone di Madame intitolata proprio Mama non mama. State ascoltando Radio BCS, buon pomeriggio e grazie di essere con noi anche oggi in questa bellissima giornata di martedì 6 di ottobre. Ci sono due successi degli anni 2000, il primo è dei Red Hot Chili Peppers con Snow, neve, subito dopo Take That con Rule the World.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

39 anni di Cavarzere, che è stato fregato di 780 euro. Un uomo di circa 35 anni sarebbe il truffatore che è riuscito a farsi consegnare questi soldi. La truffa è avvenuta domenica mattina. Il truffatore ha capito la fiducia dell'anziano presentandosi come arrotino. Pensate un po', non sanno più cosa inventarsi. È entrato in casa con la scusa di riparare un ombrello e poi è riuscito a farsi consegnare 780 euro in contanti. L'uomo, descritto come un 35enne, è passato in via Gramsci annunciando con un megafono la propria attività di arrotino. Avvicinato dall'anziano per la riparazione di un ombrello, avrebbe sostenuto di essere anche idraulico e tecnico di caldaie. Una volta entrato nell'abitazione avrebbe acceso i fornelli della cucina, facendo notare una fiamma molto alta e sostenendo che ci fosse un guasto. Dopo aver armeggiato con l'impianto, ha chiesto 780 euro per l'intervento. Carissimo, mamma mia, che idraulico carissimo. Il pensionato, beh, anche lui però povero pensionato, è andato al bancomat a prelevare il denaro e gli ha consegnato il denaro in contanti. Il presunto tecnico non ha però lasciato né ricevuta né recapito. Poco dopo, la vittima, accortasi troppo tardi ovviamente della truffa subita, ha presentato denuncia ai carabinieri di Cavarzere. Sono intervenuti intervenute le forze dell'ordine 118, ma naturalmente questo personaggio di 35 anni già naturalmente se n'era andato con la bellezza di 780 euro. Però anche l'anziano, insomma, dargli 780 euro poteva pensarci un attimino, però, ma

0: the smile on your face.
1: Be happy, be happy, don't worry, be happy.
0: Down like this.
1: Non preoccuparti, sii felice, don't worry. Be happy. Lui è Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.
0: Be happy.
1: Unforgettable con Gioielleria Ballarin, vi ricordiamo che ottobre è il mese perfetto per regalare come sempre un'emozione. Da Gioielleria Ballarin trovi tutti i gioielli in oro e perle firmati Gomete Gioielli con il 20% di sconto. Sono perfetti per un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, quindi un appuntamento importante, o meglio ancora per rendere ancora più speciale il giorno del vostro matrimonio. Ogni occasione buona per regalare una perla. La promozione, ricordiamo, è valida per tutto il mese di ottobre. Passa da Gioielleria Ballarin. Approfittane subito, scegli il tuo gioiello preferito Comete Gioielli, scontato del 20%. Gioielleria Ballarin, come sempre, la trovate in Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta alle 15 in questo istante.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.

0: si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
1: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
0: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
1: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
0: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
1: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
0: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
7: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
8: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
7: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
8: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
7: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. Elita.banzan@gmail.com.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Girl Next Door. 1, 2, 3 la musica la scegliete, vi ricordo 15:45 tre canzoni anche oggi del vostro artista preferito, segnalatecele con un messaggio WhatsApp oppure via telefono. Allora, una bella news per tutti gli amanti degli animali, news che gira un po' su tutti i social, soprattutto i social, diciamo così, locali, visto che questa piccola rivoluzione arriva da Venezia, dove si potranno seppellire gli animali domestici con sé. Ecco qua, quindi si tratta di cani, gatti, cricetti, uccelli. Una piccola rivoluzione, quindi nei rituali funerari del comune di Venezia, un segno di una sensibilità che va cambiando. Infatti proprio da oggi, che è il 6 di ottobre, con la pubblicazione dell'ordinanza nell'albo pretorio, nei cimiteri di Venezia sarà possibile seppellire i propri animali domestici accanto alla propria tomba o a quella di un caro defunto. Cani, gatti, conigli, uccelli, pesci e non solo, tartarughe e ovviamente non cavalli o capri, perché sono animali di grandi dimensioni. Però questa è una bella cosa per chi ovviamente tiene un animale, e poi lo sappiamo tutti, insomma, che sia un cane, un gatto, un coniglio, un uccellino, un inseparabile, ovviamente dopo tanti anni con noi ci si affeziona in maniera veramente mostruosa. Si tratta del secondo comune in Veneto a darsi delle regole in assenza di una normativa regionale e nazionale di riferimento. I dettagli sulla nuova ordinanza sono stati annunciati dagli assessori competenti e dai dirigenti del comune di Venezia. Gli animali sono ormai parte integrante delle nostre famiglie. Io credo che si debba andare oltre e permettere di seppellire gli animali insieme al defunto, come accade in Lombardia, ma per questo serve una legge regionale, ha spiegato l'assessore ai servizi al cittadino Paolino Danna. Quindi la norma approvata permette infatti di avere l'urna con il proprio, i propri, fino a due per urna, animale domestico, sopra la tomba o appoggiata sulla tomba. Tocchiamo ferro, naturalmente facciamo le corna, tutto questo, ma non all'interno della sepoltura umana. L'ordinanza chiarisce che la sepoltura è riservata agli animali d'affezione o di compagnia. Sono esclusi quindi tutti gli animali da giardino considerati per le normative nazionali come d'allevamento, quali cavalli, capre e pecore. Si possono invece seppellire, oltre a cani e gatti, anche furetti, conigli domestici, roditori domestici, porcellini d'India, uccelli da compagnia, pesce addirittura, ornamentali, tartarughe, pensate, anfibi, rettili. La sepoltura è riservata ad animali che siano appartenuti al defunto. Questi animali cremati possono essere al massimo due nella stessa urna, quindi due per ciascuna sepoltura. Quindi praticamente questa urna va messa vicino al defunto, alla tomba, e lì appunto c'è anche l'animale. Volendo, l'urna può riportare il nome del cane o del gatto o dell'animale appunto contenente. Sarà realizzata in materiale resistente idoneo alla conservazione nel tempo. Aiuto, aiuto, aiuto. Una notizia che ha così fa un po' un certo che, ma che però naturalmente può far piacere a chi tiene un animale e a chi vorrebbe un giorno avere il proprio animale, è ugualmente, anche se non più vivo, vicino. Ecco, questa che appunto è un po' una piccola rivoluzione appunto nei rituali funerari del comune di Venezia. Tocchiamo ferro, naturalmente facciamo le corna, ci mancherebbe. C'è Angelina Mango.

0: Abbiamo risentito anche i Parcels, arrivati ad Out Now, quindi momento dedicato alle novità con Planet Bike. E al Mediterraneo Sottomarina, dove trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Passate da Superbike, da Planet Bike, dove vi aspetta un super assortimento di bike. Bello Superbike, mi piace. Di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, sono bici naturalmente, e-bike, complete di tutto. La vostra e-bike te la paghi con comodo, a rate, senza anticipo né busta paga. Planet Bike vi aspetta a Viale Mediterraneo Sottomarina. C'è la nuova di Taylor Swift, si chiama Passion Zero.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Only the Best alle 15:29 in questo istante. Mandiamo un saluto anche a Marzia, l'abbiamo già segnata, abbiamo già inserito le tre canzoni che ci ha richiesto tra circa un quarto d'ora in 1, 2, 3, la musica la scegli te, quindi Marzia abbi ancora un po' di pazienza, tra poco ti accontenteremo. Adesso c'è Simply the Best, dicevo, due successi anni 80, il primo è degli U2 ed è Sunday Bloody Sunday, subito dopo Real Life con Send Me an Angel.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
10: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

tre canzoni di Noemi, che non è la prima volta, a dire il vero, che ci viene richiesta. Noemi, che è nata a Roma il 25 gennaio dell'82, 44 anni, molto brava. Lei è divenuta famosa al grande pubblico nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana del talent show X Factor. Nel corso della sua carriera ha preso parte ad 8 festival di Sanremo e ha ricevuto naturalmente numerosi premi e riconoscimenti, quindi ci sono 5 Win Music Awards, un nastro d'argento speciale e tanti altri premi che naturalmente Noemi si è meritata alla grande. Ha venduto oltre 1,5 milioni di dischi e nel 2017 inoltre è entrata nel Guinness dei primati nel giorno della festa della musica per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore 9. Brava Noemi, veramente brava. Allora Marzia ci richiede Vertigini del 2009, ci richiede Glicine del 2021, per poi chiudere con la bellissima Se ti innamori muori del 2025. Noemi con noi oggi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Don't Save Tonight.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Mariah Carey, abbiamo risentito Safe Tonight, era l'Unforgettable delle 16. Naturalmente a quest'ora mandiamo un saluto con l'augurio di un buon lavoro all'intero staff di Falegnameria Padoan, che naturalmente trovate in strada Madonna Marina a Sottomarina. Ricordiamo come sempre gli incentivi disponibili per dare nuova aria alla vostra casa, quindi scegliete e rinnovate la vostra casa con le porte di design in vetro alluminio, anche le finestre naturalmente con un sacco di nuove finiture di tendenza. Passate per un preventivo gratuito da Falegnameria Padoan, strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Buon pomeriggio da Monica Laurenti, è tutto, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta. Abbiamo superato da 2 minuti le 16. Ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
6: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
6: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
7: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
6: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dice: non si sente che sei sicula, non si sente per niente, Anna, per niente. Bella comunque questa canzone, non so più niente di me. Beh, quante volte è successo di non ritrovarsi in se stessi, no? Dici, ma chi sono in realtà io? Chi sono? Bisogna sempre cercare di magari guardarsi come al di fuori, diciamo così, fosse facile, però ogni tanto fa sicuramente bene. Ciao a tutti, buon pomeriggio, come va? Tutto bene? Belli in forma per affrontare questo martedì 6 ottobre? In realtà già affrontato già un bel po' di tempo, visto che sono le 16:10 del pomeriggio. Noi come al solito prendiamo in mano la situazione alle 16 e la conduciamo fino alle 19. Dico noi perché siamo in due, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis, appunto 3 ore con voi dal lunedì al venerdì. Tante cose anche oggi di cui parlare, tante notizie che arrivano dalla nostra città, ma non solo, un po' di spettacolo, un po' di TV oggi, perché insomma sono in

questa cosa, che hanno fatto sì che questa cosa faccia parte della nostra vita, vogliono fare dei passi indietro, però ci sono nuovi oggetti che faranno forse parte della nostra vita prossimamente. Avete mai sentito parlare di Muse Charm? Paura, paura.

ci sono quelli ipertecnologici che sanno subito le cose nuove nuove, però io invece ho conosciuto questa novità proprio stamattina, ma poi, come vi dicevo, approfondiamo. Adesso invece Dito nella piaga con Miss Italia.

0: dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
3: Gebis e Chioggia Spiagge
1: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
1: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
1: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
1: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Pausini, che ultimamente prende le canzoni degli altri e le ricanta.
1: Non tanto ultimamente, lo fa da un bel po' di tempo.
0: Ma secondo te non ha più idee, tu che la conosci?
1: No, no, secondo me vuole proprio cantare le canzoni che le piacciono e
0: tipo
1: rendere
0: karaoke,
1: omaggio. Lui, lei lo fa...
0: Col cuore.
1: Secondo me sì, secondo me sì. È interpretata male tante volte Laura Pausini.
0: Dici,
1: secondo me
0: ma
1: sì.
0: Ma ti piace spesso... la Pausini?
1: Sì, è un po' troppo in effetti alle volte, però secondo me veramente è se stessa, alle volte è attaccata. Proprio qualche giorno fa ho visto, non so in quale occasione, in un concerto, ha fatto il discorso perché ha detto che ha notato che ultimamente è molto attaccata e ha detto vabbè, mi sono resa conto, sai come si dice, no? Che non si può piacere a tutti e me ne devo fare una ragione.
0: Eh beh sì.
1: È così.
0: Allora invece due parole, posso spenderle su Elon Musk. Tu sai che Elon Musk ha superato i 1.000 miliardi di dollari, Cinzia.
1: Quanti fatto, sono?
0: 1.000 miliardi. Gli ho fatto un prestito.
1: Ho fatto un prestito.
0: 8 euro.
1: Ah, perché non per raggiungere i 1.000 miliardi
0: però
1: magari servivano
0: un conto
1: gli 8
0: su
1: euro.
0: Questo. Non è che lui ha 1.000 miliardi in tasca o in banca, lui è socio o proprietario di aziende che valgono totalmente 1.000 miliardi.
1: Allora in realtà è un poveraccio.
0: No, non è un poveraccio, però aziende se dovesse venderle tutte adesso,
1: sì,
0: ad oggi,
1: avrebbe 1.000 miliardi di dollari.
0: Sai che questa mattina ho fatto due conti con 1.000 miliardi cosa compri?
1: Ma no, quello che vuoi compri.
0: No, ma lasciamo stare
1: senso?
0: Le cose piccole.
1: Una cosa.
0: No, cosa puoi compri? Ti dico due cose così capisci.
1: Dai.
0: Non è che possiamo dire 700 milioni di Rolex, guarda, può andare in pizzeria tutta la vita. No, campa due e tutta la famiglia. Ma potrebbe ad oggi comprare la Svizzera, che è il paese,
1: il paese
0: pro capite più ricco al mondo. Perché ha un valore, la Svizzera in questo momento, di 1.000 miliardi. Lui potrebbe comprarla, come potrebbe comprare il PIL, il interno lordo del Portogallo e della Finlandia insieme, quindi diventare proprietari. Oppure avere tra i grattacieli più grandi del mondo, che sono i più importanti, quelli della JP Morgan che si trovano a New York, comprarne 300.
1: Vabbè.
0: Anzi, 333. Potrebbe, diciamolo, con 1.000 miliardi puoi fare tante cose.
1: Direi, voglio dire, non penso che lui pensi a comprarsi uno stato intero.
0: Però sai,
1: penserà
0: però
1: a fare la bella vita.
0: Pensaci che storia.
1: Poi
0: che
1: lui
0: noia.
1: Ha un po' di problemi. Non è tanto in linea.
0: Sì, proprio non c'è proprio.
1: Mamma mia, a volte fa paura.
0: Però onestamente, cioè tu con 1.000 miliardi vivi
1: avresti
0: la gente che ti guarda, Ciccia, i parenti vogliono dammi un miliardo, che cazzo, cosa vuoi da me? Avresti tutti i parenti come mio cognato.
1: Elon Musk non ha problemi di parenti, secondo me.
0: No,
1: nel senso che lui è veramente,
0: lui metti incinta,
1: lui è cattivo, è cattivo.
0: Mamma mia, un amico come Elon Musk ti guarda
1: e ti spacca in due con lo sguardo,
0: nemmeno ti compra. Quindi siamo arrivati alla conclusione che è meglio essere poveri,
1: sì,
0: che essere Elon Musk.
1: Beh, sicuro, ma quante volte
0: a parte
1: gli scherzi, vabbè, sono le solite cose che si dicono, ma è vero, cioè veramente i soldi non danno la felicità, soprattutto dai però Paolo, no, un po' di soldi in più sicuramente anch'io, sì, li vorrei, ma che discorsi, però 1.000 miliardi è troppo. E poi comunque lui se li ha guadagnati.
0: Sì,
1: magari per via anche traverse, quello che vuoi, ma di Elon Musk ce n'è uno solo, quindi tanto di cappello. Io quelli che se li guadagnano dico bravi.
0: No, ma tanto io sono invidia. D'accordo con te
1: ancora

0: adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: avete ancora quell'idea di andare nell'oceano indiano da sola con un monopattino? Marino.
1: L'oceano indiano.
0: Con gli squali, non hai idea. So che volevi andare col monopattino bucato.
1: Anch'io col gommone, allora.
0: Allora vai col gommone, eh?
1: Il gommone col motore.
0: Col motorino. Lo diciamo perché abbiamo Giulia Nordio, la nostra amica Giulia, che ci ha scritto.
1: C'era venuta a trovare, non so se vi ricordate, qualche mese fa, perché c'era questo progetto Mediterraneo in rosa. Sono partite sole donne con il gommone e giovedì scorso sono arrivate a Genova al Salone Nautico. E quindi vorrebbero anche tornare a raccontarci la loro avventura.
0: Esatto. Pensate, fare questo giro, oddio, non tutto da
1: no,
0: oggi, sono fermate,
1: sì,
0: un top.
1: Sì, sì, sì.
0: E ho capito che si fermavano una volta al mese. Si fa proprio quella settimana famosa, quando le donne hanno le loro cose, era meglio tornare a casa e poi riprendere la barca.
1: No, ma il bello,
0: perché la donna
1: è...
0: guarda così, cioè.
1: Gli gira, dici. Il bello è che Giulia ci aveva raccontato che lei avrebbe fatto tipo la prima tappa, la seconda tappa.
0: Sì, e invece,
1: e dopo
0: alla fine
1: invece
0: fate tutto.
1: Ci aveva anche scritto, ci eravamo anche sentiti per telefono, e aveva detto: no, mi sta piacendo così tanto che sto facendo tutto,
0: sì, sì.
1: Perché era la prima volta per lei.
0: Poi siamo venuti a sapere che di volta in volta, guarda caso, le ragazze nuove dovevano entrare, cadevano in acqua e si facevano male.
1: E lei Giulia doveva rimanere lì.
0: Chissà,
1: non era colpa sua.
0: Però io adesso scherziamo un po', ma me la vedo un po' voi tutte donne sul gommone. Mamma mia.
1: Hai un po' di luoghi comuni?
0: No.
1: Si
0: hai
1: tirano
0: ragione.
1: I capelli?
0: No, i capelli non se li tirano. Però è il dire, hai visto? Hai visto come dice? Lei dice di guidare meglio di te. Ah, io non lo so. Guarda, te dico subito. Io vedo che guida male. Non dico a nessuno. Ma... luogo comune, dici te?
1: Non lo so.
0: Tu
1: chiediamo
0: a Giulia.
1: Ma quello che volevo dire è che a volte i maschi sono peggio.
0: Noi ci picchiamo.
1: Vi picchiate?
0: Sì,
1: sì,
0: e poi facciamo la pace, non è vero? Cioè, le donne invece non si picchiano e iniziano quando la donna ti chiama ciao Stella.
1: Guerra fredda.
0: Quando la donna ti chiama ciao Stella, ciao Stellina, ciao amore, è finita.
1: Io vorrei donne che mi chiamano così.
0: È finita. Vi vorrei chiedere a Giulia, avete cominciato dicendo ciao Lucia, ciao Giulia, ciao Antonio, avete finito ciao Stella.
1: Ciao amore, ciao
0: Stellina. Ciao Luce, luce dei miei occhi, finita. Finita.
1: Sì, beh, ma in effetti qua hai ragione, perché spesso mi ritrovo a sentirmi chiamare ciao tesoro da persone che non conosco, da donne che non conosco, e dico: ma perché mi chiama tesoro?
0: Mia moglie non mi chiama.
1: Non ti chiama.
0: Addirittura.

0: Galleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Questa è la Loredana nazionale, Loredana Bertè, quando era un po' diversa da come la vediamo adesso in televisione, con i capelli meno colorati, meno azzurri, e sotto punto di vista mi piaceva anche molto, forse anche molto di più di quanto è adesso, insomma, devo essere sincero, un pochino mi piaceva di più. Io resto senza te, siamo nel 1980. Parliamo invece adesso di gioielleria, ho detto qualcosa...
1: Io resto senza il vento, si chiama.
0: Io resto senza il vento . E io ho detto senza te, senza perché te. Avrei bisogno, ho voglia, ora sono le 5. Okay. Il resto senza te con i biscotti.
1: Vuoi anche due biscotti? Sì.
0: O potrebbe essere un'idea.
1: Adesso vado
0: grazie.
1: A prenderli.
0: Sì, grazie. Allora, non sei ancora qua? Non sei andata? Vuoi andare più tardi?
1: Ho da fare un attimo. E poi vado.
0: Guarda che ottobre è il mese giusto per regalare un'emozione, anche i biscotti che non trovi però da Gioielleria Ballarin, dove trovi invece i gioielli in oro e perle firmati come tuoi gioielli, che costano il 20% in meno, c'è cioè uno sconto particolare, sono perfetti per tutte le esigenze, per tutte i momenti importanti della vostra vita, come per esempio un battesimo, la comunione, la cresima, la laurea, oppure semplicemente perché volete. Ogni occasione è buona quindi per regalare una perla, ma attenti, affrettatevi, la promozione valida solamente per questo mese. Andate a trovare Anna, Karin e Stefano da Gioielleria Ballarin, 20% di sconto sul gioielli di Comete Gioielli.
1: Parliamo di tè, ma parliamo soprattutto di caffè, grazie a Super Coffee Shop, perché in questo periodo se acquistate 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solo 25 euro, un prezzo davvero straordinario per gustare a casa vostra il caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno, a Sottomarina.
0: Sono le 17, 2 minuti in questo istante.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Paolino, ti interrogo, vieni alla lavagna, ti interrogo. Sei pronto? Hai studiato?
1: Sono qua, maestra, sono qua, maestra.
0: Sai che cos'è il Muse Charm?
1: Certo, lei lo sa.
0: Io certo.
1: E allora
0: sono la maestra.
1: E allora siamo a posto, solo sa lei.
0: Allora lo spiego.
1: Vada,
0: stai attento.
1: Facci.
0: Stai attento, Paolino.
1: Sì.
0: Prendi appunti.
1: Prendo appunti.
0: Allora, ne ho accennato prima all'inizio del nostro appuntamento insieme, ho detto che l'intelligenza artificiale sta facendo sempre più passi avanti, anche se tanti chiedono di fare qualche passo indietro, e c'è una novità che veramente mi ha lasciata stupita perplessa stamattina a bocca aperta, diciamo. Allora, hai presente il Tamagotchi? Ti ricordi tanti anni fa il Tamagotchi?
1: Ecco,
0: è una cosa, sì, però diciamo
1: cresceva con te, gli devi da mangiare.
0: Sì, questa è un'altra cosa, però
1: okay.
0: Visivamente è una pallina come con dentro un avatar, si tratta appunto dell'intelligenza artificiale,
1: cioè
0: è un personaggio,
1: quello di adesso.
0: Okay. Questo Muse Charm è un personaggio che crei tu praticamente, quindi decidi tu le fattezze, la voce, tutto. La voce ad esempio si può già decidere per l'intelligenza artificiale, ma questo è un vero e proprio assistente, cioè fa tutto quello che vuoi, può compilare moduli, organizzare impegni, inviare email, fare acquisti.
1: È portatile.
0: Sì, se può essere agganciato al portachiavi, è proprio una pallina, ma dentro c'è questo personaggino, quindi fa ancora più impressione.
1: C'è la faccia proprio buongiorno, tutta roba del genere.
0: Sì, come lo vuoi tu lo fai. Ha un sensore per le impronte digitali per iniziare la conversazione, quindi basta appoggiare le tue mani sopra, basta
1: te,
0: prenderlo.
1: Solo te.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Riconosce la
0: ti
1: tua
0: riconosce,
1: mano,
0: ti
1: le tue
0: riconosce
1: dita.
0: E tu puoi assolutamente fare quello che vuoi, chiedere tutto a lui, qualsiasi cosa tu possa immaginare, un vero e proprio assistente.
1: Quindi una sorta di ChatGPT che ti porti
0: appresso senza dover tirare più fuori il telefono, andare sulle chat o andare sulle applicazioni, niente, devi soltanto prenderlo in mano e parlare con lui, e lui ti parla, ti spiega, cioè tutto quello che vuoi fa, è un assistente.
1: Che figata,
0: una
1: non so se mi piace la cosa,
0: personale.
1: Non so se la cosa mi piace oppure
0: infatti,
1: no.
0: Infatti da un certo punto di vista wow, dall'altro aiuto. Non è ancora stato, cioè è stato progettato però ancora non è stato lanciato, Meta dice probabilmente per dicembre, pensa te a dicembre, a Natale tutti
1: mi
0: usano.
1: Ecco, no, mi raccomando, regolate i vostri figli così si chiudono in camera,
0: subito.
1: Non vi cagano più, mi raccomando,
0: esatto.
1: Già fanno zero.
0: No, dovrebbe essere vietato ai minori di un dispositivo del genere, secondo
1: vabbè,
0: me.
1: Ma i genitori, guarda, ci sono dei genitori che regaleranno comunque questo cosa. Io non lo regalerei mai.
0: No, assolutamente.
1: Però a meno che uno, vabbè, se uno ha bisogno per lavoro, gira questo.
0: Per lavoro, ma stiamo parlando di adulti.
1: Ciao, come va adesso? In borsa a Tokyo come sta andando? Anche quello risponde allora.
0: A tutto, a tutto.
1: C'è
0: ma
1: la
0: fa
1: ricetta.
0: Addirittura per te, fa addirittura per te, invia le mail, basta che tu gli dica fai questo, fai quello, dimmi cioè, questo.
1: Facciamo un'ipotesi, senti, manda un messaggio alla Cinzia, di che arrivi in ritardo.
0: Beh, quello già, sì, quello si fa, quello già grazie anche al telefono, io tante volte quando sono in macchina non prendo mai il telefono ma parlo con Siri, gli dico ehi Siri, manda un WhatsApp a Tizio.
1: Ah, io no.
0: Dimmi i messaggi che
1: Siri.
0: Mi sono arrivati.
1: Non ce l'ho io queste qua.
0: Come
1: non ce l'ho Siri. Non
0: e
1: ce
0: non
1: l'ho.
0: Avrai Siri, ma avrai qualcos'altro.
1: No.
0: Anche se hai un altro tipo di telefono, di solito
1: no,
0: si
1: no,
0: ha questa
1: io,
0: cosa.
1: Tranquillo.
0: Vabbè, cos'hai? Il telefono a gettoni?
1: Certo. quel coso giallo che veniva fuori davi le botte.
0: Esatto.
1: Ecco quello.
0: Hai quello.
1: Una volta,
0: un po' ingombrante a portare in tasca.
1: Roba, anche per troppo

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: il cuore.
1: Questo è Max Pezzali con Le Ali, che fa da colonna sonora di Nord Sud Ovest Est, che è il serial, la seconda parte insomma del loro serial sulla vita degli 883. E c'è una cosa, Cinzia, che mi ha colpito molto e mi ha colpito molto perché gli etero, coloro i quali scrivono su internet, me l'hanno fatto notare. Quando questo film è stato visto dagli 883, quindi sia da Max Pezzali che da Mauro Repetto, l'hanno fatto in una sala privata, sì, di Milano, e 3 giorni fa, quindi non l'hanno visto tanto tempo prima, cioè finito, possono aver visto delle scene, ma il film finito, come nei grandi film lo vedono sempre, la troupe lo vede, eccetera, così è, poi magari possono anche dire a loro se c'è il tempo per tagliare, in questo caso chiaramente no. Mi hanno fatto notare che sia Mauro Repetto che Max Pezzali erano lontani uno dall'altro.
2: Ah sì?
1: Erano seduti molto lontani, e mentre Mauro Repetto sembrava quasi, sai, quei cagnolini piccoli che comunque corrono sempre intorno.
2: Ma lui è così proprio.
1: Mentre Max Pezzali mi dava la sensazione, proprio visto il video, che lo soffrisse un pochino. Ah. Lo soffriva
2: quindi
1: un pochino.
2: Quindi tra i due ancora non.
1: Sì, ma
2: la
1: mentre
2: pace.
1: L'altro se ne frega proprio, Max Pezzali un pochino gli dà fastidio.
2: E hanno caratteri sicuramente diversi.
1: Però
2: ma d'altro canto,
1: che...
2: io avevo visto l'anno scorso, spesso e volentieri andava, Repetto, in una trasmissione televisiva, sì, come ospite, e lui si proponeva in continuazione, diceva che lui era. A disposizione,
1: cioè, beviamo che se, qualcosa
2: se Max Pezzali si facesse vivo, se si potesse fare una reunion, se lui potesse, mi faceva un po' pena.
1: L'hanno fatto un po' la reunion, l'hanno fatto al mega concerto di Autotrim, ma è
2: però,
1: andato super 2 canzoni e basta.
2: Io devo dire che evidentemente è stata una cosa di facciata.
1: Devo dire che Pezzali un pochino, grazie, dovrebbe dirlo a Repetto, perché le canzoni le ha scritte Repetto firmandole, sì, per tutte e due.
2: Quando erano 883, poi Max Pezzali ha continuato.
1: Comunque. Però se non c'era la spinta non avrebbe continuato.
2: Però noi non sappiamo che cosa.
1: Non lo sappiamo, però no, è successo che l'altro ha detto vado via e l'ha abbandonato.
2: Ma voglio dire, ma loro sanno esattamente
1: cosa è successo. Invece la canzone che abbiamo ascoltato, Le Ali, è all'interno dell'appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione sia per uomo che per donna, ma anche per bambino. Andate a scoprire anche il grande assortimento di bike di qualità superiore, con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce di direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, per esempio pagate con comodo a rate senza busta paga, e ricordate che nell'officina di Planet Bike si riparano a qualsiasi tipo di bicicletta. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
3: Out Now in collaborazione con Planet Bike.

0: 1974. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Me lo sai che la canzone è finita e non me ne ero nemmeno accorto, Cinzia. È finita la canzone, durava un cavolo la canzone di Pichito Pichito, la canzone nuova Pichito di Ricky Pichito. Martin, che è passata un po' inosservata. Non sì. È passata invece inosservata questa notizia che riguarda, che bello, che riguarda il... dove l'ho trovata?
1: Il mercato, quella del
0: sì,
1: mercato.
0: Sì, il mercato, ecco qua, il mercato del giovedì.
1: Sì, ragazzi, ci sono due date di recupero per quanto riguarda il mercato del giovedì, e saranno due domeniche, mi sembra. Quindi adesso andiamo a vedere le giornate che recupereremo.
0: Esattamente, domenica 11 di ottobre, quindi domenica questa, e domenica 15 novembre.
1: Bene. Bene.
0: Con delibera di giunta approvata ieri, nella giornata di ieri, la comunicazione è stata trasmessa alle principali associazioni di categoria e alle organizzazioni degli ambulanti, con l'invito a dare diffusione. L'abbiamo detta noi, ma l'abbiamo scoperta adesso.
1: Sì, anche perché chiaramente gli ambulanti si devono organizzare per venire le domeniche.
0: Che tempo fa domenica?
1: Alcuni
0: tempo
1: magari sono da altre parti, no?
0: Certo, abbiamo tempo bello domenica.
1: Ma mi sembra di sì, aspetta che guardo. Controllo, era giovedì e venerdì, vediamo se è confermato giovedì e venerdì.
0: Vediamo.
1: Che c'era.
0: Vai, vediamo.
1: Poi preferirei di no perché devo andare via. Si può cambiare il tempo? Si può cambiare?
0: Non lo so. Il dio del tempo non ti sente, cioè proprio zero.
1: Allora, già domani comincia un po' di pioggia. Fammi vedere a che ora. Mamma mia, non mi si apre nulla, abbiate pazienza.
0: Tranquilli.
1: Ah no, ma è nuvoloso. No, domani niente di che. Molto nuvoloso però. Giovedì temporali, venerdì temporali, sabato e domenica bello, soprattutto allora, domenica via. 22 gradi.
0: E allora vai, perfetto.
1: Si va al mercato,
0: ma
1: si va
0: per
1: al
0: me
1: mercato
0: ci sono,
1: domenica.
0: Ieri hanno dato delibera perché hanno visto che domenica era bella. Altro
1: sì,
0: che.
1: Sì.
0: Altro che. Bene, dai, due canzoni da ascoltare adesso senza interruzioni. Avremo Tiziano, sì, la dici tu, lo dico io.
1: Ma sei partito tu, vai.
0: Tiziano Ferro, ma anche Melanie, sì. Siamo negli anni 80-2000, a differenza di 12 anni una dall'altra.
1: Sì.
0: 12 anni, qua bisognerà parlare, dire.
1: Sì, dobbiamo 2010, fare i primi, esatto, 2000, i primi 2010, decenni, 2010.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante, per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 4906 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
7: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
6: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
7: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
6: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
8: 049 82 56 25 8.
6: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
7: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
9: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
10: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice e Vigonza.
9: Concessionario ufficiale?
10: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
9: Cosa puoi trovare?
10: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca. Moto, scooter e noleggio.
9: Punti forti?
10: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
9: Chi vince su tutti?
10: Campello Motors.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: il napoletano lo metti dappertutto, dove lo metti ci sta il napoletano, vero? No? Ci sta veramente, come per esempio questo artista che ha avuto un'ottima idea. Senti che storia. Billie Jean rifatta. Che carinissima, eh? Napoletano va bene dappertutto. Senti che carina.
1: No, no. Questa no, mi dispiace, bocciata. Per me è un no. Per me è un no. Aspetta,
0: questo
1: vogliamo, vogliamo descrivere anche lui, perché voi state ascoltando solo la canzone. Volesse vedere lui com'è conciato, perché vuole imitare Michael Jackson,
0: ma senti qua, senti qua, senti qua, senti qua,
1: per niente.
0: Ma è inglese canta, però in napoletano.
1: È napoletano.
0: Non so dove arriva sto progetto, l'ho trovato su internet, mi sembrava molto simpatico, visto che parlavamo della costiera amalfitana. Eccola qua.
1: Per carità, per carità.
0: Invece parliamo di un trend che io ho visto spesso, ma io pensavo fosse un trend, cioè fosse vera la storia, cioè i due calici, la ragazza o il ragazzo che sta brindando e guarda oltre il telefono e c'è l'altro calice.
1: La foto, vuol dire oltre il telefono?
0: Allora, c'è la fotografia, sembra ci sia uno con un'altra persona di fronte, perché ci sono due calici, il proprio e quello dell'altro.
1: Il tuo e quello dell'altro.
0: E invece non è vero, è un gioco, è il nuovo gioco della rappresentazione sui social, cioè praticamente viene chiamato, ha un nome, si chiama i due calici. Praticamente fai vedere questo fenomeno social, fa vedere dalle fotografie che sei in compagnia, ma in verità non lo sei. Sei da solo, cioè fai vedere quello che non è.
1: E cos'è?
0: Quindi che sei,
1: cioè, cosa vuol dire un trend? Cosa vuol dire che va di moda?
0: Che tanti sì, lo lanciano, l'hanno lanciato. Tu adesso vai a fare l'aperitivo.
1: E quindi devi ordinarne due.
0: Tu ti fai un selfie mentre sorridi e dall'altra parte hai
1: c'è l'altro calice. Ma non c'è nessuno.
0: Fai il fico. Ma in verità non sei da solo, ma non triste. È come, ti giuro, come quegli influencer che vanno sui jet privati, si siedono e vedi che questo influencer sta per partire con il jet privato. In verità vanno, dicono: senti, fammi fare una foto nel tuo jet, vado via subito. Più di una volta la fanno fare.
1: Vabbè, per questo mi hanno raccontato proprio l'altra sera delle cose veramente tremende.
0: Vai, sugli influencer?
1: No, sulle persone normali, che poi di normali non hanno tanto. Persone che per conquistare qualcuno e per far vedere che hanno delle possibilità,
0: che fa?
1: Affittano orologi, donne che affittano borse firmate.
0: Ma l'abbiamo visto, gli orologi, abbiamo anche parlato.
1: Affittano
0: l'orologio.
1: Vestiti, sì, borse firmate, orologi, cinture firmate, la macchina, e l'affittano. Ma che tristezza. No, ma dove stiamo andando?
0: Ragazzi,
1: no,
0: bella, voi andate con il Rolex, lo affittate, andate in giro con Rolex, però se te lo fottono sei nei guai.
1: È vero, caspita. Beh, ci sarà tipo l'assicurazione.
0: No, devi lasciare una caparra importante. Ma per dire, vuoi il Rolex tutta la settimana? Oppure un mese che sia, mi ricordo la cifra di 800 euro, mi dai 800 euro e ti lascio, però mi lasci una caparra di 2000 e torno indietro. Vabbè. Questo è Cinzia. Voi
1: non fatelo a casa.
0: Voi influencer, avete delle colpe, voi influencer.

0: Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. Unforgettable.

0: The Living Daylights del 1987, gli Aha, ritrovati grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora sempre in collaborazione con Falegnameria Padoana e Stile Design. Stile Design è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria, quindi se volete vedere le novità andate, e se volete ad esempio un bel portoncino blindato, beh, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoana vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: 3:18 un minuto, questa è Radio VCS.
2: Amore, mi vuoi sposare?

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: fulminacci tua, fulminacci tu, altro che Annalisa,
1: dire parolacce.
0: Annalisa, come stai?
2: Ehi, cari.
1: Ciao Annalisa.
0: Però Annalisa non possiamo lasciarla senza canzone.
1: Dobbiamo anche cantare, è un po' che non lo facciamo.
0: Annalisa canta con noi, dai. Eccola qua.
3: A chi tanti amanti, a tanti auguri.
1: In campagna ed in città. Annalisa non è cantato però,
0: No, sta cantando adesso, ma perché c'è il fuso orario, c'è il fuso orario. Annalisa, che fai oggi? Che fai? Che casini stai combinando?
2: Allora, intanto grande festa, ma è martedì.
0: Festone.
2: Non ho fatto niente di che.
1: Vabbè, ma qualcosa farai.
2: In famiglia, sì.
0: Cioè, starai rispondendo a tutti i messaggi sui social, auguri, cuoricino.
2: Bravo, quella è passi la cosa.
0: Ma è un classico passare la giornata a ringraziare tutti,
2: Sì, è proprio uno spa.
0: Perché se li ringrazi il giorno dopo non vale più.
1: Non è bello.
0: Devi farlo entro le 8 di sera, perché se lo fai di sera alle 11 non vale più. Cioè, non è divertente.
2: No, guarda, approfitto addirittura e ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto, mi hanno telefonato, tutti i messaggi, lo faccio qui in radio.
1: Ma lo fai per non farlo personalmente, a rispondere a tutti, no?
0: Ma c'è un messaggio che hai ricevuto che ti ha fatto sorridere? O quelli sono tutti un po' preconfezionati?
2: No, devo dire, messaggi personalizzati. Molto affettuosi, quindi mi ha fatto veramente piacere.
1: Oh, bene.
2: Sì. Beh, un messaggio simpatico, sì, però una cara amica mi ha chiesto qual è il segreto della giovinezza.
0: Ma c'è qualche amico? C'è qualche amico che ha fatto un po' il provolone?
2: No, sono tutti bravi, se no il mio fidanzato.
0: Fidanzato ha fatto il provolone?
2: No.
1: Speriamo, no, deve fare il provolone con te, Annalisa.
2: No, è stato bravissimo. Mi ha chiamata alle 6:30 stamattina.
0: Un rompimento di balle proprio 6:30. Buoni auguri, ma va!
1: Se l'ha chiamata alle 6:30 è perché sa che lei è sveglia quello.
2: Sono mattiniera, Approfitto per salutare lui e anche la sua mamma.
0: La soprattutto suocera. La mamma. No, sì. Senti che l'ha chiamata la sua mamma, non la suocera.
2: Stanno ascoltando, un bacione e un abbraccio.
1: Allora vabbè. Diciamo i nomi.
2: Sì, Eddie e Sandra. Ciao, ciao.
0: Eddie e Sandra. Annalisa, ti abbracciamo forte forte, ti auguriamo ancora una volta buona. Tu eri venuta qua con noi, poi sei stata presente qua.
2: Sì, l'anno scorso, ma ti sei perso le paste, Paolo, perché le ho portate a Cinzia.
1: Ah, è vero, tu non c'eri.
0: Lo so, ma è vero?
1: Sì, è vero, sì.
0: Te le sei ciucciate tutte?
1: No, tutte. Aspetta.
2: Le siamo mangiate
1: qualcuna insieme, poi le altre le ho date a qualcuno, non mi ricordo.
0: In radio.
1: Che... Ah no, è venuto Giulio. È venuto Giulio a trovarci, il nostro collega che fa il weekend. E quindi ho offerto anche le pastine a lui. Ho fatto bene, Annalisa?
2: Benissimo.
1: Ho fatto la padrona di casa. La padrona di paste ho fatto.
0: Va bene, Annalisa, me la leggo questa qua, te lo dico, Te la dico.
2: Bene. Annalisa. Mi mando un saluto anche mia mamma che vi ascolta sempre.
0: Grazie.
1: Un bacione.
2: Complimenti a tutti.
1: Grazie. Ciao Annalisa.
0: Ciao Annalisa, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Annalisa, un abbraccio. Allora, ci piace avere i nostri ascoltatori che quando compiono gli anni festeggiano portandoci anche delle paste.
1: Sì, perché lo scorso anno avevamo preso questa buona abitudine, ogni tanto invitavamo qualcuno nei nostri studi. Poi non l'abbiamo più fatto, voi direte perché? Volete sapere la pura verità? Perché ci dimentichiamo. Diciamo sempre, facciamo che a qualcuno lo invitiamo e poi ci dimentichiamo. Dobbiamo rifarlo perché era bello.
0: Altro che. Vediamo se sono
1: adesso
0: al telefono.
1: Adesso abbiamo una sorpresa.
0: Ragazzi, abbiamo una sorpresone.
1: Parla tu.
4: Pronto?
0: Messua.
4: Ciao Paolo.
0: Indovina.
1: Sono anch'io, Messua.
0: Perché ti abbiamo chiamato?
4: Per motivo dici.
0: Perché?
1: Sei a Venezia, vero, Messua?
4: No.
1: Sei a Venezia alla mostra del cinema?
4: Oggi no.
1: No, è già finita. Non
0: il
1: dirmelo.
0: Compleanno della nostra Messua Mazzetto.
1: Tanti auguri, Messua.
4: Grazie mille, gentilissimi.
0: Ho visto che posso dirlo, sono 31, sì. Ma io te ne facevo molto meno, veramente meno.
1: Ma già 31 sono pochi.
4: Grazie.
0: Io do degli anni in più alla Riceri, do degli anni in più, sempre, non riesco sempre
1: più di 31,
0: ogni anno,
1: è vero.
0: Più di 70.
1: Sempre
0: i tuoi,
1: 39 me ne
0: ma
1: danno.
0: Ma messo sempre meno. Messua, che fai? Festeggi andando al cinema?
1: Dove sei soprattutto, Messua?
5: Allora,
1: perché tu sei sempre in giro per il mondo.
5: A casa, faccio una cosa in famiglia, con gli amici tengo per il weekend, ecco.
1: Ah, incredibile che Messua sia a casa.
0: Ma delle volte vedo i filmati, siamo a Milano, il giorno dopo sono
1: siamo
0: a Catania,
1: Parigi.
0: Siamo a Parigi, siamo,
1: ma
0: il top è quando dice sono a Tokyo e allora lì dico vabbè.
1: Sì, perché è appassionata del Giappone la nostra Messua.
5: Sì.
1: Ricordiamo Messua Mazzetto, è la nostra inviata alla Mostra del Cinema di Venezia e fa anche tantissime altre cose. Raccontaci che cosa hai fatto dopo la Mostra del Cinema, ho visto che sei andata in altri luoghi.
5: Sì, sono andata a Milano perché sto lavorando delle canzoncine nuove e quando saranno pronte vi dirò meglio. Ecco.
1: Sì, perché mi è anche cantante Messua.
5: Sto preparando qualcosina e poi sì, sono stata un po' in giro a Milano, che c'era anche la Beauty Week e sono andata a fare un giretto.
1: Ah, bello, bello. Che cosa hai visto di bello alla Beauty
5: allora,
1: Week?
5: Allora, era molto interessante il padiglione di Erbolario, che hanno aperto un teatro che era chiuso da, mi pare, 30 anni a Milano, quindi l'hanno aperto apposta per l'occasione e hanno fatto delle visite guidate, quindi molto interessante.
1: Bello, bello, bello.
5: Sì, e poi un po' di padiglioni vari, ecco, di skincare e quelle cosine lì, ecco.
1: Quelle cosine che piacciono tanto a noi.
0: Non ti sei rotta sì. I padiglioni andando lì?
5: No, no, però c'era prevalentemente, diciamo, un pubblico femminile. Ecco.
1: Sì.
0: Sentici, Messua, noi ti salutiamo, però lo facciamo.
1: Abbiamo un regalo per te.
0: Abbiamo un regalo, ce lo facciamo, perché ragazzi, la gallina di Polverara, io ogni tanto la devo ascoltare.
1: Ascoltiamo la gallina di Polverara di Messua Mazzetto.
0: Ciao Messua.
5: Grazie mille, un abbraccione.
0: Ciao, buon compleanno.
1: Ciao Messua.
6: Bello arato e un trattore con motore. E in mezzo a tutto c'era lei, questa gallina che fuggì.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Parliamo un po' degli ANAS, Cinzia, a te che piacciono gli ANAS.
1: Gli ANAS? Mi piacciono. ANAS,
0: pensavo ANAS.
1: No, l'ANAS no.
0: Parliamo un po' del Romea, del traffico.
1: Infatti ci sono dei lavori, ma va?
0: Dai, da quando?
1: Ma da quando?
0: Ma la Romea,
1: ma
0: è
1: come?
0: Sempre liscia, non è mai interrotta.
1: Ma infatti?
0: Non sembra nemmeno la Salerno-Reggio Calabria.
1: Ma per niente, mai. In realtà adesso, per consentire le esecuzioni di interventi tecnici, sono previste limitazioni temporanee alla circolazione dal 5, quindi da ieri, fino all'11 ottobre, comunque esclusivamente questa volta in orario notturno, quindi dalle 21 alle 6. Il tratto interessato è al chilometro 88.
0: Credo sia subito dopo Chioggia, andando verso Padova, dove di solito stanno facendo i lavori, quindi quel pezzo.
1: Dici?
0: Lì. Sì, penso sia quello lì. C'è un senso unico alternato regolato dai semafori, poi il restringimento della carreggiata, fasi alterne si passa, e poi il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari, nonché il divieto assoluto di sorpasso per tutti i veicoli a motore. Quindi se siete di corsa a piedi lì sì, puoi superarti, ma in macchina e in moto no.
1: Simpatico. Naturalmente si raccomanda ai viaggiatori la massima prudenza.
0: Quindi mi raccomando, stasera se siete da quelle parti e vedete dei lavori in corso, noi vi abbiamo avvertito.
1: Sì. C'è l'appuntamento con Simply the Best, ora il nostro preferito, quello dedicato agli anni 80. Sentiremo del 1983 gli Spence con Gold, del 1984 Style Council.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Yes, we play.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
4: Jebis e Chioggia Spiagge
3: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
5: Pizzeria Da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
5: La migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
9: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Sinner ha rilasciato un'intervista, lo sai che Sinner non gioca più da un po' di tempo, si aspettava rientrasse a Shanghai eccetera. Invece no, ha rilasciato l'intervista.
1: Sì, ha detto per quest'anno è tutto, ci rivediamo il prossimo anno.
0: Quindi non anche la ATP Finals a Bologna, a Torino le salta, perderà anche il primo posto nell'ATP, nel ranking, che sarà ad appannaggio di Zverev, che comunque è bravo ed è simpatico.
1: Sì, beh,
0: quindi
1: per carità.
0: Zverev mi è un po' meno simpatico Alcaraz, ma perché non mi sono simpatici gli spagnoli.
1: Ah no?
0: No, non moltissimo. E quindi
1: Sinner si ferma perché il ginocchio.
0: Cosa guardiamo? Cobolli? Cosa guardiamo? Non c'è Sinner. Cioè, c'è più senso. Invece, parlando di sport, ieri ha giocato le due Italie, l'Italia Under 21 che ha vinto 6, ha giocato a tennis a proposito, 6-2 ha vinto contro una squadra molto forte che era Polonia. Per perdere 6-2 vuol dire che sei molto forte tu. E poi l'Italia A invece, che con Mancini ha ritrovato, chi ci avrebbe giurato, ha ritrovato un certo carisma e ha vinto 3-1 mm-hmm. contro la Turchia.
1: Mamma di turchi. Sì,
0: l'hai
1: sì,
0: vista
1: sì.
0: Le partite ieri?
1: Era in sottofondo, la guardava mio figlio, ma io facevo altro sinceramente. Dopo lui si è addormentato, io l'ho svegliato e ho detto abbiamo vinto 3-1.
0: L'hai svegliato così?
1: Sì.
0: Anch'io mi sono addormentato un pezzettino. Sono addormentato.
1: E abbiamo vinto 3-1, vi siete tutti addormentati.
0: Mi sono addormentato al 26esimo e mi sono svegliato al 38esimo. Cioè proprio ho fatto 12 minuti
1: intensi.
0: Intensissimi, quindi non è stata così male. Sul divano, ragazzi, faccio meno
1: sul
0: fatica
1: divano,
0: a prendere.
1: È impossibile resistere.
0: Tu lo sai bene, sei campionessa europea.
1: Sì.

la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

0: Radio BGS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Yabba del 1975, questa canzone SOS, riascoltata grazie ad Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Siamo in ottobre e c'è una nuova promozione da Gioielli Ballarin. 20% di sconto su tutti i gioielli in oro e perle firmate Comete Gioielli, quindi ricordate di approfittarne questo mese, andate a vedere, la promozione è valida solo per il mese di ottobre, quindi andate anche a vedere sui social magari in anteprima le cosine belle che poi potete andare ad acquistare, sono presenti su Facebook e su Instagram e poi naturalmente in Viale Padova sottomarina.
1: Bene, tra pochissimo l'appuntamento con Rewind, ovvero sia le canzoni del passato con delle spiegazioni, con degli aneddoti, grazie a Renata Bullo, la sua voce, quindi per un'ora fino alle 20, questa è una cosa molto simpatica.
0: Noi ritorniamo domani alle 16, ciao, ciao a tutti, buona serata. Pochi secondi e saranno le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
6: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
5: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
6: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
5: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
6: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
9: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
10: E certo!
8: La bontà è una scelta, come la qualità.
10: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
8: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria. Anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
8: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
11: Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio. Scopri da Zambonin tutto il mondo dell'arredo bagno, la ricercatezza del design, la qualità dei prodotti ai prezzi migliori. Zambonin è anche pavimenti e rivestimenti. Dai un tocco di eleganza alla tua casa. Da Zambonin trovi inoltre un fornitissimo reparto di termoidraulica. Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00. Zambonin, un mondo di professionisti al tuo servizio.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

0: Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Rewind.
1: Dal lunedì al venerdì alle ore 19 su Radio BCS c'è Rewind, la musica più bella e le storie da ricordare dal 1976 a oggi.
0: Rewind.

0: Radio BCS. Dal 1976, le storie da ricordare. Il 17 aprile 1989 debutta su Rai 3 Blob di tutto di più, programma ideato da Enrico Ghezzi e Marco Giusti. Con il montaggio ironico di spezzoni televisivi diventa subito un cult della satira e della critica televisiva italiana.
1: Rewind.

0: Stai ascoltando Rewind, la musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS, 50 anni di storia.
1: Rewind.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
2: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
2: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
2: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
3: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
4: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
3: Concessionario ufficiale?
4: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
3: Cosa puoi trovare?
4: È nuovo, usato ai chilometri zero, multimarca, moto, scooter e noleggio.
3: Punti forti?
4: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
3: Chi vince su tutti?
4: Campello Motors.
5: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
6: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
5: violino, saxofono,
6: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
5: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
6: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
5: Associazione Musica Chioggia.
6: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Stai ascoltando Rewind. La musica più bella dal 1976 a oggi. Buon compleanno Radio BCS. 50 anni di storia.
2: Rewind.

Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Il 4 settembre del 1998, due studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, lanciano Google. Il motore di ricerca si distingue per la sua home page minimalista e per la capacità di restituire risultati più rilevanti rispetto ai concorrenti.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria D'Aleo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, sottomarina.
13: Pizzeria D'Aleo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
15: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
2: Rewind, riavvolgiamo il nastro dei ricordi. La musica più bella e le storie da ricordare. Dal 1976 a oggi.

0: Radio BCS, dal 1976, le storie da ricordare. Nel 1991 il World Wide Web viene reso accessibile al pubblico da Tim Berners-Lee. È l'inizio di Internet come lo conosciamo oggi, basato su collegamenti ipertestuali e pagine consultabili da qualunque computer.
1: Rewind.

0: Il nostro viaggio nei ricordi ritorna domani dalle 19. Buona serata.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti.

0: immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Dici tutto ciò che sai su Campello Motors. Dove si trova?
7: A Mestre, Padova, Mirano, Monselice, Vigonza.
6: Concessionario ufficiale?
7: 18 marchi, fra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, SVM, Opel, Kia, Nissan, MG, Lotus.
6: Cosa puoi trovare?
7: È nuovo, usato ai chilometri zero multimarca, moto, scooter e noleggio.
6: Punti forti?
7: Il parco auto più fornito del territorio. Tutta la forza e la solidità del gruppo Campello Motors.
6: Chi vince su tutti?
7: Campello Motors.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne,

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 8007.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita Banzan.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366-59-55-165. elita.banzan@gmail.com. Elita Banzan.
3: La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
2: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità.
3: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Madonna.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Piazza Grande è grande perché ha 60 negozi. Piazza Grande è grande perché è con te da 30 anni. Piazza Grande è grande per i suoi eventi unici. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi quello che ti serve. Piazza Grande è grande perché ogni giorno trovi il nostro sorriso. Piazza Grande è grande perché ci sei tu. Piazza Grande è diventata grande grazie a noi, tutti noi. Piazza Grande, da 30 anni è grande in tutto. Centro commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, Padova.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.